0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: Pensi che serva questo?

0: nebbia quella notte.
1: Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte.
1: Mi ricordo di Sima Gelerotte,

Listendo, le conto, sono sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

dai il passo, ponta più in alto, anfibio sull'asfalto, respiro trattenuto, quando passi la frontiera non farti incastrare, continua a camminare, quando c'è la pula

marocchino, un nigeriano, comunista o musulmano, albanese o curdo sta in campana. Belle gambe, lingua sciolta, pugno chiuso che scaravolta, gioca le tue carte e non

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto. Dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto, nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato d'aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio. Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
2: CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
1: E a Roma, alla Farnesina, si è riunito ieri il vertice dell'Alleanza Globale, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta italo-saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza e si condanna le violenze dei coloni israeliani. Notte di guerra senza tregua anche in Ucraina. 8 morti e decine di feriti per un vasto attacco missilistico russo lanciato contro diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. 6 morti, tra cui 2 bambini di 5 e 12 anni. Anche Kryvyi Rih, nell'Ucraina orientale, colpita da un missile balistico che ha centrato un'abitazione. Poche ore prima il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Sono 12 le persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Jenny De Gaetano.
3: Sono 12 gli indagati dalla procura di Bologna per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera dello scorso 20 luglio durante la manifestazione di protesta per la morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir, avvenuta il giorno prima nel quartiere Pilastro in occasione di un intervento della polizia. L'indagine è affidata al PM Stefano D'Ambroso e nell'accusa si legge resistenza a pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. Tra gli indagati figura anche il 20enne arrestato durante i disordini e poi rilasciato dopo 24 ore con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per il giovane il processo comincerà il 9 settembre. Tra i quesiti che la procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l'autopsia sul corpo dell'uomo c'è anche quello sulla valutazione della tempestività e adeguatezza dell'intervento di soccorso sanitario per appurare se Fakir si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico. Si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia.
1: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei Notav presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
4: Il ritorno del figlio al prodigo, Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
5: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. E vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
4: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
6: Far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2 permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
4: In mezzo ai due anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero uno del CONI è a gamba tesa.
7: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12 dove si segnalano 4 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 102 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Rallentamenti per lavori tra Lavoria e Vicarello in direzione Mare. Ed è tutto, buon viaggio.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 4 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 102 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. Rallentamenti per lavori tra Lavoria e Vicarello in direzione mare. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Non bene.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa nota nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran ha colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Keshmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington. Fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro, numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio a Los Cabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nuova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Sono le 9:05 minuti, buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda stamattina con Newsbox nella sua versione estiva e prima di passare alle notizie del giorno parliamo subito di caldo. Come sappiamo siamo in allerta arancione, per domani potrebbe essere confermata un'allerta rossa per il caldo a Firenze, ma purtroppo la prossima settimana si prefigura critica. Ne parliamo con Daniele Grifoni dell'AM. Innanzitutto ben trovato.
3: Sì, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Sì, come dicevi, effettivamente non solo queste giornate saranno critiche, ma anche la prossima settimana, purtroppo, perché abbiamo ancora questo anticiclone di matrice africana per la quarta volta viene a interessare in maniera persistente il Mediterraneo centrale e quindi anche la nostra regione. Questo già per oggi, ma già da ieri ha determinato temperature fino a 38 gradi su Firenze e comunque su molte zone interne. Anche oggi avremo temperature simili a ieri, localmente anche 39 gradi. Per quanto riguarda la tendenza poi per domani, possibile un ulteriore aumento, si potrebbero toccare anche i 40 gradi. Poi sabato aumentano i tassi di umidità, quindi aumenterà la sensazione di afa, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino. I valori massimi potrebbero subire un lievissimo calo, ma non sarà comunque percepibile. Poi nelle giornate successive avremo, direi almeno fino a giovedì e venerdì della prossima settimana, una persistenza di temperature costantemente, abbondantemente superiore alla media e probabilmente anche con tassi di umidità piuttosto elevati e sensazioni di afa. Da segnalare che tra oggi e domani ci potrebbe essere questo occasionale breve rovescio temporale sui rilievi, in particolare quelli appenninici, ma si tratterà di fenomeni estremamente sporadici, tipici insomma del periodo estivo.
2: Ci dobbiamo aspettare ad un certo punto di questa ondata di calore qualche appunto temporale di calore o episodi comunque di forti temporali?
3: Diciamo per adesso, come dicevo, questi temporali saranno limitati alle zone montuose, quindi all'Appennino settentrionale, si potrebbe avere qualche fenomeno anche sull'Appennino aretino, soprattutto nella giornata di sabato, sull'Amiata non è escluso, ma per avere temporali forti che generalmente diciamo possono provocare danni diffusi e così, dovremo aspettare che vi sia un ingresso di aria più fredda sul Mediterraneo centrale, come è avvenuto anche nello scorso fine settimana. Diciamo per adesso no, perché saremo interessati, come dicevo, almeno fino a metà della prossima settimana dall'afflusso di aria calda. Tuttavia non si può escludere qualche temporale sulle zone che dicevo.
2: Ci aggiorneremo innanzitutto domani e poi la prossima settimana. Grazie mille a Daniele Grifoni e all'AM.
3: Grazie a voi.
2: Continuiamo con le notizie di oggi, dopo appunto queste poco confortanti sul caldo. Dando uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi e prima poi di passare alla nostra intervista del giorno. Sulle prime pagine dei quotidiani locali si parla ovviamente di Montedomini. Ieri il CDA, un CDA a fiume durato 9 ore, dove Montedomini, come scrive Repubblica, come riporta anche il Corriere Fiorentino, difende più o meno la sua linea. Agiamo come impresa autonoma, documento del CDA, rispettare la legge, i proventi delle locazioni indispensabili per mantenere l'equilibrio economico, due avvocati incaricati di tutelare l'immagine dell'ente. Questo è un po' il risultato, il titolo è quello di Repubblica. Il CDA di Montedomini dura oltre 9 ore, sostituto pro tempore il direttore generale Pellicanò, i conti, la difesa, senza turisti difficile trovare le risorse. Questa la sintesi della CDA di ieri in Montedomini, il secondo titolo l'ho ripreso dal Corriere Fiorentino. Su Repubblica c'è un riassunto abbastanza efficace anche di quello che è successo ultimamente intorno all'azienda di servizi alla persona, che si è scoperto del tutto legalmente attualmente, o almeno per la maggior parte dei casi, affittava i propri mobili, una parte dei propri immobili per appunto locazioni come locazioni turistiche, e con i proventi appunto manteneva portava avanti tutte le altre attività. Il caso scoppiato, come sapete, un paio di settimane fa. Autoassoluzione: abbiamo agito in modo legale, alza le mani il CDA di Montedomini ieri, dopo 10 ore di seduta, agli avvocati Duccio Traina e Nicola Boschi, ha affidato l'incarico di tutelare l'immagine della società in sede civile e penale da accusatori e attacchi degli ultimi giorni, e di fare un'azione legale sul mistero della società, che un anno prima del bando di concessione su immobile dell'ente già sapeva di poterci fare una locazione turistica, tanto da avere aperto un CIN. Quanto al regolamento per vietare gli affitti turistici, verrà rivisto, sì, ma con la calma necessaria, senza fughe in avanti, solo per placare le polemiche, come pure avrebbe voluto il presidente Maurizio Fittelli, perché è pur sempre vero che l'azienda agisce in autonomia, con criteri imprenditoriali e senza contributi pubblici per la gestione ordinaria. Dunque eventuali restrizioni dei proventi derivanti dal patrimonio immobiliare dovrebbero essere compensate con altre entrate difficilmente reperibili. Questa è la citazione appunto di Fittelli, altrimenti a risentirne non potrebbero che essere le tariffe dei servizi sociali e delle RSA, notevolmente inferiori ai tariffari regionali. A 2 settimane dal terremoto Montedomini resta in trincea, nessun passo indietro dei vertici, nessuno lascia nessuno lascia il consiglio di amministrazione, nemmeno il direttore generale Emanuele Pellicanò, finito nel mirino della richiesta di cambio di management arrivata ieri pure dalla fondazione CRF, Cassa Risparmio di Firenze. Non se ne va per motivi di salute ed è sostituito nel suo ruolo fino a settembre da un altro dirigente della SP, Marco Uccello. Le polemiche non si placano, scrive appunto Repubblica Firenze, sto leggendo da lì. Ora il caso degli immobili dell'ente della Carità Fiorentino, 23 appartamenti in tutto, finiti in affitto turistico mentre in tutta la città sono bloccati nuovi Airbnb, solleva un polverone nazionale. Renzi si è scagliato appunto contro l'ex sindaco Nardella e l'ex presidente di Casa SPA. L'ex presidente di Montedomini, attualmente presidente di Casa SPA, Paccosi. Fratelli d'Italia vuole portare il caso in Parlamento. Il comitato Salviamo Firenze di Massimo Torelli invierà nelle prossime ore un esposto alla procura che potrebbe su quella base aprire o meno un fascicolo. E poi continuano a saltar fuori varie rogne, tipo appunto un contratto d'affitto per esempio sull'immobile di Via Guelfa 83, che fu depositato all'Agenzia delle Entrate a dicembre 2024, quando il blocco degli Airbnb era già attivo, oppure la vicenda del CIN attivato dopo, prima ancora di essersi aggiudicati l'affitto per un appartamento. Questo un po' la sintesi di quello che è successo ieri. Oggi è convocata ancora, rimane tuttora convocata per il 30 di luglio, oggi, la commissione controllo in consiglio comunale, anche se sappiamo già che non hanno dato la propria disponibilità i dirigenti Montedomini, in particolar modo il presidente Fittelli, che ha invece dato disponibilità per il 3 di agosto, e sarà quello il momento poi in cui la commissione si riunirà per fare chiarezza su vari aspetti, soprattutto per rispondere in consiglio comunale dove le opposizioni sono tutte sul piede di guerra e dove anche una parte della maggioranza in Palazzo Vecchio mostra dei malumori. Sto parlando di AVS e Colò, ne abbiamo parlato anche con loro in settimana. Torneremo sul caso Montedomini nei prossimi giorni. Intanto oggi ci occupiamo di altro e torneremo a leggere i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi, tra poco. Oggi ci occupiamo di carcere, perché con questa ondata estrema di calore l'occhio deve essere puntato anche sulle carceri toscane. In particolar modo oggi parliamo di Sollicciano con l'associazione Pantagruel e facciamo un po' una fotografia di quello che sta succedendo in questi giorni. Tra pochissimo con Stefano Cecconi.

0: Sono le 9:16 minuti, torniamo in onda con Newsbox e torniamo in onda per parlare appunto di carcere, in particolar modo di carcere di Sollicciano. Con noi al telefono Stefano Cecconi dell'associazione Pantagruel, ben ritrovato.
1: Grazie a tutti e a tutte che ci ascoltano.

0: vive abbandonato in una cella, in uno stato di degrado umano e con del contesto molto molto elevato. È un ragazzo con gravissimi problemi psichiatrici, sicuramente non dovrebbe stare lì. Quando io l'ho visto, sinceramente mi sono ritornate in mente le foto dei manicomi durante il periodo appunto della lotta di Basaglia per la chiusura dei manicomi. Bisognerebbe vedere, forse chiederei a tutti di vedere appunto le foto di morire di classe, perché forse uno riesce a capire che cosa può vivere una persona all'interno di un carcere con problemi psichiatrici gravi. Quindi il problema della salute mentale e delle tossicodipendenze è sicuramente un problema molto molto grave. Amleto lo vive oramai da 90 giorni ed è una pena che si trasforma in tortura per lui e per quelli che ci vivono accanto e per quelli che lavorano per cercare di dargli un minimo di dignità, che poi cercano ovviamente di fare qualcosa, ma non è facile.
1: Non è un unico, come sappiamo, perché ricorrentemente torniamo a parlare di persone con disagi psichiatrici che però si trovano recluse e spesso ci sono anche finali tragici per queste
0: purtroppo
1: storie.
0: Purtroppo sì, ti direi, mi ricollegherei però all'attualità. Prima parlavi di Montedomini, azienda servizi alla persona. Abbiamo avuto negli ultimi due mesi casi di persone ultra settantenni, diciamo nel 75 o nel 87, che purtroppo erano arrivate in carcere quando anche loro non dovevano stare in carcere. Il 75enne purtroppo è deceduto dopo 10 giorni, l'87enne ha per fortuna trovato una situazione alternativa al carcere grazie però alla società civile. Semplicistico, demagogico, sicuramente sì. Però forse un 87enne il comune di Firenze o chi per esso avrebbe potuto prenderlo in carico velocemente? È una domanda, non è un'accusa, capisco tutte le problematiche che ci possono essere, però forse mancano proprio le strutture per gestire certi tipi di emergenze. L'87enne in carcere non ci doveva andare e forse gli enti preposti avrebbero potuto trovare velocemente una soluzione. La velocità è determinante perché un 87enne a 40 gradi in carcere probabilmente ha un periodo di resistenza estremamente limitato.
1: Quindi le categorie sono appunto quelle che stiamo segnalando: persone con gravi disagi, problemi psichiatrici, persone troppo anziane, persone invece che appunto rientrano in altre categorie come le donne in stato di gravidanza. Ce ne sono diverse a Sollicciano, una è riuscita
0: per fortuna non sono tante. Ce n'erano due, per fortuna in questo caso possiamo dire siamo diciamo tutti dal magistratura di sorveglianza al carcere alle associazioni per le due persone in stato di gravidanza è stata trovata una soluzione alternativa al carcere con degli arresti domiciliari, una struttura idonea per poter gestire una donna in stato di gravidanza, che sicuramente direi Sollicciano non è certo il posto migliore per gestire una gravidanza. Quindi in questo caso per fortuna è stata trovata una soluzione positiva.
1: Abbiamo parlato molto di Sollicciano, visto il provvedimento che sta portando al trasferimento di una buona parte di detenuti, un trasferimento che comunque è un provvedimento che non solo fotografa la situazione di degrado del carcere di Sollicciano in maniera diciamo così non più contestabile in nessun modo, ma che è anche un po' critico perché questi detenuti devono essere spostati in altri carceri, certo. Altrettanto sovraffollati e in condizioni igienico-sanitarie critiche. Come sta andando il trasferimento di questi detenuti? Quali sono le notizie che avete?
0: Allora, diciamo che le notizie chiaramente sono parziali, bisognerebbe chiedere direttamente alla direzione del carcere. I numeri di Sollicciano ad oggi, da fonte Ministero della Giustizia, aggiornati al 28, parlano di circa 500 detenuti ancora presenti a Sollicciano, quindi rispetto a 620 di circa un mese e mezzo fa ne sono stati mandati via probabilmente più di 120, perché nel frattempo comunque le persone rientrano. L'affollamento di Sollicciano comunque è attorno al 160%, quindi comunque si sta sempre abbastanza male. Da notizie di ieri sapevo che anche ieri ne sono state trasferite altre 10, sicuramente 4 sezioni sono

0: chiuse con i Sicilli, una era già chiusa perché in fase di ristrutturazione, ma lavori a Sollicciano sono biblici e quindi materialmente torneranno chissà quanto, quindi diciamo continuano i trasferimenti con poi chiaramente tutte le problematiche relative a un trasloco che ogni persona quando fa un trasloco subisce un trauma e anche il detenuto per lui trasferirsi certe volte può essere un trauma, per alcuni può essere una liberazione perché sicuramente Sollicciano è talmente degradato che sicuramente forse altre soluzioni sono migliori.
1: Sono moltissimi i detenuti che dovevano essere trasferiti, circa 200, certo. Un trasferimento che lo ricordiamo, insomma, per dovere di cronaca, è iniziato intorno alla metà di giugno e che probabilmente andrà avanti per i prossimi mesi. Un ultimo commento lo chiedo su una notizia arrivata negli ultimi giorni che riguarda proprio il carcere di Sollicciano. Sembrerebbe una notizia positiva, anche se ovviamente in evoluzione. È arrivata tramite Gianassi, Federico Gianassi, che appunto ha presentato una domanda, insomma, presa d'atto che nel carcere Sollicciano il carcere Sollicciano è inagibile, forse anche il governo si sta muovendo su questo. Gianassi ha presentato un ordine del giorno collegato al decreto sulle pene alternative per i detenuti con dipendenza che propone lo stanziamento di 50 milioni di euro per riqualificare la struttura, definendo contestualmente un cronoprogramma dettagliato degli interventi, un ordine del giorno che, la buona notizia, è stato accolto nei giorni scorsi a Montecitorio, però soltanto come raccomandazione. E Gianassi spiega, anche se si tratta di un impegno non vincolante, è la prima volta che un atto di indirizzo su Sollicciano viene accolto dall'Aula. Ecco, potrebbe essere un primo passo oppure voi non ci sperate?
0: Sicuramente potrebbe appunto, dovremmo utilizzare il condizionale, il primo passo. Ieri sera quando leggevo la notizia che te mi hai segnalato mi veniva in mente il famoso proverbio delle buone intenzioni è lastricato l'inferno, quindi chiaramente secondo me la società civile, l'opposizione e tutti i parlamentari dovrebbero preoccuparsi di verificare che i tempi di attuazione di questa idea che potrebbe essere positiva si concretizzi non fra 10 anni, non fra 5 anni, ma auspicabilmente iniziando a lavorarci da subito o quantomeno facciamogli serenamente fare le ferie a tutti, però da settembre mettiamoci al lavoro per un progetto che è sì sicuramente di ristrutturazione del carcere, ma se dentro al carcere non c'è un progetto di lavoro, come diceva il garante Fanfani, vorrei avere la bacchetta magica per fare un laboratorio di pasticceria per elettricisti e per idraulici, che poi ce n'è bisogno anche all'interno del carcere. Se non ci mettiamo dentro delle idee dentro il carcere rimane un contenitore che, come hai detto te giustamente, dove veniamo, mettiamo recluse le persone perché non le vogliamo vedere, ma in questa maniera 50 milioni non servirebbero assolutamente a nulla se non c'è un progetto complessivo di riabilitazione, di rieducazione, di ascolto, di assistenza. Ci restituiamo poi alla società insicura delle persone incattivite se non fanno nulla e quindi purtroppo non servirebbe a nulla spendere 50 milioni.
1: Saremo a vedere nei prossimi giorni, domani parleremo anche con il deputato PD Federico Gianassi che sarà ospite qui sulle nostre frequenze proprio per parlare di questo, gli chiederemo se è riuscito a incalzare Nord o ad avere altre risposte. Per adesso grazie mille a Stefano Cecconi di Pantagruel, buon lavoro e a presto.
0: Grazie.

0: Alle 9:28 continuiamo il nostro spazio in diretta della mattina Newsbox, cambiando totalmente argomento perché torniamo a parlare di turismo. Abbiamo parlato di come dopo una prima fase incerta questo 2026 sembra promettere bene, comunque sta andando bene per il turismo in generale nella nostra zona. Il turismo in Toscana si conferma positivo anche per quanto riguarda l'outdoor. I dati li ha presentati la FAITA Toscana, Federcamping Toscana, che l'associazione che si occupa appunto del turismo open air. Ne parliamo con il direttore di FAITA Toscana, Enrico Paoli. Innanzitutto ben trovato.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come sta andando il turismo open air in Toscana? Il turismo open air è in crescita negli ultimi anni e questo trend di fatto si conferma anche nel 2026.
1: Allora, sì, questi anni, da partire dal 2020 fondamentalmente, abbiamo registrato in maniera comunque consolidata ormai sempre degli aumenti sia negli arrivi e nelle presenze da parte dei turisti, sia italiani che stranieri. E quest'anno, dai dati che abbiamo avuto dallo studio che abbiamo commissionato al Centro Studi Turistici Toscani, c'è una conferma di questo. Nel senso, per i primi sei mesi l'open air cresce del 2,2%, una crescita trainata soprattutto dalle strutture situate nelle città d'arte, quindi Firenze in particolar modo, ma anche Siena, Pisa, e per i mesi estivi, anche in questo caso per i tre mesi, è previsto un incremento dell'1,6%. Rispetto agli anni precedenti abbiamo registrato, perlomeno dai dati che sono pervenuti, una crescita dei turisti italiani, cosa che negli anni appunto precedenti era un po' andata in diminuzione. Invece quest'anno la parte diciamo del turismo proveniente dalla nostra nazione è in crescita, quindi è un dato in questo caso un po' in controtendenza, probabilmente dovuto anche alla situazione internazionale, quindi a tutta una serie di cause extra, diciamo così, rispetto a quelle che sono appunto le situazioni locali italiane, ma che ha fatto sì che insomma ci sia più diciamo voglia di stare nelle strutture, nei confini italiani, anche perché spesso e volentieri penso a chi viene dall'estero, quindi dalla Francia, dalla Germania, dall'Olanda, si ritrova comunque a avere dei costi anche per esempio della benzina, del gasolio non indifferenti, ecco.
0: Ecco, esatto, ci sono una serie di fattori che possono influire nei prossimi anni, anche quest'anno, sul turismo open air. L'aumento del costo dei carburanti, che è poi fondamentale per spostarsi con van, camper e quant'altro, soprattutto l'aumento del costo del diesel, ma anche forse l'aumento delle temperature può in un certo senso influenzare questo settore turistico?
1: Allora, quello che vediamo generalmente e che abbiamo riscontrato negli anni, cioè quando ci sono delle situazioni che differiscono dall'ordinario, pensiamo agli anni del Covid, le famiglie, il turista tende a restare comunque nelle località più vicine a casa, perché chiaramente danno maggior sicurezza. Quello che anche quest'anno abbiamo appunto riscontrato è questa prudenza, e quindi c'è più volontà di restare vicino. La Toscana è una meta nel centro d'Italia, quindi è raggiungibile bene o male da tutte le regioni senza problemi, però oltretutto è una meta ambita, perché insomma le strutture nostre nella nostra regione sono sicuramente fra le migliori. Il discorso del clima sicuramente influisce, però influisce per quanto ci riguarda non in maniera negativa, perché spesso e volentieri insomma nei campeggi toscani sempre più va affermandosi un modello anche appunto di situazione dove abbiamo la possibilità di fare la vacanza all'interno di mobile home, di glamping, di bungalow, che sono dotate poi di tutti i comfort, a partire per esempio dall'aria condizionata. Ultimo ma non ultimo, il fatto che si parli di turismo open air sta proprio a significare che i campeggi appunto sono delle strutture immerse nel verde, quindi rispetto per esempio anche a altri tipi di locazioni, dove per esempio sicuramente in una città o in un paese in mezzo all'asfalto c'è una situazione sicuramente diversa, e nei campeggi la sera per esempio anche l'aspetto del clima sicuramente è migliore rispetto ad altri posti.
0: Ecco, ha citato appunto il cambio di forma, no? Che anche i campeggi toscani stanno attraversando in questo ultimo periodo, con più bungalow, casette, glamping, quindi tende attrezzate, proprio per i fattori che stavamo citando, gli aumenti dei costi per anche banalmente comprarsi un mezzo come un camper, l'aumento dei costi del carburante, l'aumento del caldo. Potrebbe esserci una crescita di questo tipo di strutture, quindi glamping e strutture insomma un pochino più diciamo così simili a bungalow nei prossimi anni?
1: Allora, il mercato, come dire, è indirizzato lì, nel senso la domanda va sempre più, la tendenza alla domanda è sempre più centrata su la richiesta verso mobile home, quindi verso la possibilità di avere una vacanza immersa nel verde, ma al contempo avere anche la possibilità di viversela all'interno di una struttura anche premium dove ci sono tutti i comfort. Quindi sicuramente sì, non è un caso che la nostra associazione, la Feder Camping, la FAECA Toscana appunto, abbia richiesto e ottenuto anche in sede di concertazione con la regione, adesso è stata approvata l'anno scorso la nuova legge, il nuovo testo unico del turismo, la possibilità di avere la quinta stella, perché sempre più il livello di tutte le strutture open air qui in Toscana specialmente va alzandosi, e quindi chiaramente la possibilità di avere all'interno dei campeggi una percentuale importante di mobile home, che appunto vadano a coprire la richiesta che è del mercato, è la conferma di quanto dicevamo, insomma.
0: Saremo a vedere insomma quali saranno i possibili futuri per questo settore. Per adesso appunto chiudiamo qua la nostra intervista. Io ringrazio appunto i dati che ci ha fornito, ringrazio Enrico Paoli, direttore di FAECA Feder Camping Toscana, buon lavoro e buona estate a questo punto.
1: Grazie e buona estate a tutti, certo.
0: Chiudiamo il nostro newsbox mattutino. Siamo passati da due argomenti completamente diversi e opposti: la reclusione, il carcere, il turismo open air. Ma insomma, le notizie sono queste. Io darei uno sguardo ai quotidiani in edicola quest'oggi per leggere un po' di titoli, rifare un po' il punto sulle notizie principali, che sono diverse. Abbiamo citato Montedomini perché ovviamente non potevamo non aggiornarvi su questo caso che stiamo seguendo nel dettaglio anche noi qui di Nova Radio. La Nazione di Firenze apre su altro: morto in Spagna, doppia indagine, si parla del caso di Samuele Spinelli, un uomo che aveva dato in escandescenze, l'hanno bloccato gli agenti e contenuto a terra dopo l'iniezione di calmante, il coma, trovate tracce di droga. La Nazione ha visionato i filmati dell'intervento. Questa notizia si trova poi raccontata a pagina 7 del quotidiano nazionale, quindi sulle pagine nazionali, il caso di quest'uomo che è stato fermato in Spagna ma che adesso è in coma, quindi con un po' di domande che che sorgono su questo caso di cronaca, e sentiamo appunto, insomma, vedremo. Si tratta di un uomo fiorentino che è morto poi in Spagna dopo un fermo di polizia, e la notizia la trovate sulle pagine interne della Nazione nella parte nazionale. L'uomo 28enne, il caso riguarda è iniziato nel mese di maggio, quindi viene riraccontato dalla Nazione con nuovi elementi. Continuiamo ovviamente sulle prime pagine della Nazione anche il funerale di Edoardo Varvarito, deceduto a 17 anni a causa di un incidente stradale, funerale che si è celebrato ieri, e la notizia di apertura della Nazione, addio Varva, foto notizia su questo. Continuiamo invece leggendo qualcosa dalle pagine del Corriere Fiorentino, dove si parla di emergenza casa. La Ateneo di Firenze si muove con un intervento apposta dedicato ai fuorisede. Affitti insostenibili, l'Ateneo Toscano aiuta i fuorisede, 1 milione di euro per gli studenti della fascia grigia, è la prima volta a Firenze. Ne riparleremo sicuramente nei prossimi giorni. Continuiamo parlando invece di tasse, ecotasse. Ecotassa le imprese in rivolta. Il Consiglio regionale nella notte approva l'aumento del 40%, ignorata la richiesta di confronto, rincari per i rifiuti speciali non pericolosi. Bernini di Confindustria, gravi dopo che da anni chiediamo invano gli impianti. Lo sapete, in questi giorni c'è un Consiglio regionale fiume che sta andando avanti da martedì e durerà fino a venerdì, con tantissimi punti all'ordine del giorno, e piano piano escono diverse notizie. E sulla prima pagina del Corriere Fiorentino non manca un riferimento alla partita, l'amichevole con il Watford della Fiorentina, dove gioca Edoardo Bove, ex Fiorentina. L'abbraccio a Bove, finalmente sul campo a Firenze mi sono ritrovato, e quindi anche un'intervista a Edoardo Bove, che appunto dopo un malore non può più giocare in Italia. Controlli su bus, treni e traghetti, la regione mette in campo meno di 2 ispettori al giorno, meno di 2 ispettori regionali al giorno di media in giro per i controlli di puntualità e qualità su una quantità enorme di corse di autobus, treni regionali, traghetti, circa 300 sessioni di verifica al semestre sul campo, cioè 1,6 al giorno su qualcosa come 30-35 mila tratte giornaliere per terra, per rotaia e per mare, su ritardi e disservizi, in pratica come togliere l'acqua dal mare con il secchio. Questo l'articolo che trovate sulle pagine della Repubblica di Firenze, e poi altri articoli di colore, diciamo così. Non manca ovviamente anche un riferimento alla goletta verde, le analisi sulle acque toscane che vengono portate avanti ogni anno da Legambiente. È inquinata la metà delle foci dei fiumi, il rapporto di goletta verde in Toscana, ma mancano i divieti di balneazione. Questo quanto riportato sulle pagine del Corriere Fiorentino. Trovate questa notizia anche su novaradio.info con le voci del responsabile scientifico Marco Mancini di Legambiente Nazionale, e anche col presidente di Legambiente Toscana, Fausto Ferruzza. GR del traffico e poi un po' di musica. Noi torniamo con le notizie alle ore 14. Come sempre abbiamo sforato un po' la lunghezza di questo newsbox mattutino, che ci sta un po' stretto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 9 km di coda per un veicolo in fiamme, adesso estinte, al chilometro 102 tra Massa e Sarzana in direzione Genova. In A1 in direzione Roma 5 km di coda per incidente adesso risolto, al chilometro 312 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 in direzione Firenze code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Un chilometro di coda per lavori tra Lavoria e Vicarello in direzione Mare. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Temp. Stanky Funk is made to eat. We do not endorse Temp's usage of this product.
1: But it worked now.
0: But you can get your Stanky Funk. 999.
2: 999. Ooh, that's nasty.
1: I don't know what the hell you talking about. My breath smells good.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia, Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. I tabaccai italiani sabato destinatari di un programma di formazione e aggiornamento, sentiamo.
5: Formazione digitale e corsi in presenza su competenze chiave come leadership, gestione del business e comunicazione. È l'iniziativa pensata da Philip Morris Italia con la nuova Trade Academy, che coinvolge circa 45.000 tabaccai su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è supportare la crescita delle rivendite italiane e rafforzare ulteriormente la competitività della filiera. Grazie ad un investimento complessivo fino a 1 milione di euro, saranno attivate anche borse di studio universitarie e percorsi di approfondimento per accompagnare i rivenditori e le loro famiglie in un percorso di crescita professionale e commerciale. La Trade Academy, portata avanti in coordinamento con la Federazione Italiana Tabaccai, si affianca ai programmi già avviati come la Sales Academy e Future in Progress, a conferma della visione di Philip Morris orientata alla crescita continua e alla valorizzazione del capitale umano.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
6: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
7: I'm going crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A12 per un veicolo in fiamme adesso estinte si segnalano 12 km di coda tra Massa e Sarzana in direzione Genova. In A1 in direzione Roma code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Sulla Fipile in direzione Firenze, 2 km di coda per lavori tra Empoli e Montelupo Fiorentino e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti per lavori tra Lavoria e Vicarello. Sul raccordo Siena Firenze, code tra San Casciano in Val di Pesa e Impruneta Gravenchianti in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. I tabaccai italiani sabato destinatari di un programma di formazione e aggiornamento, sentiamo.
2: Formazione digitale e corsi in presenza su competenze chiave come leadership, gestione del business e comunicazione. È l'iniziativa pensata da Philip Morris Italia con la nuova Trade Academy, che coinvolge circa 45.000 tabaccai su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è supportare la crescita delle rivendite italiane e rafforzare ulteriormente la competitività della filiera. Grazie ad un investimento complessivo fino a 1 milione di euro, saranno attivate anche borse di studio universitarie e percorsi di approfondimento per accompagnare i rivenditori e le loro famiglie in un percorso di crescita professionale e commerciale. La Trade Academy, portata avanti in coordinamento con la Federazione Italiana Tabaccai, si affianca ai programmi già avviati come la Sales Academy e Future in Progress, a conferma della visione di Philip Morris orientata alla crescita continua e alla valorizzazione del capitale umano.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community
4: Radio. Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
5: L'associazione Non Solo 15 è nata a Papiano, nel comune di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, dall'iniziativa di famiglie che crescono ragazzi affetti dalla sindrome di UP15Q. Nata nel 2008, l'associazione si occupa di offrire accoglienza e supporto psicologico, promuovere la ricerca scientifica, finanziare terapie e organizzare progetti dedicati ai bambini affetti da questa sindrome e alle loro famiglie. Cos'è la sindrome di UP15Q? E come è nata l'associazione, l'abbiamo chiesto alla vicepresidente Barbara Vangelisti.
6: Diciamo che è una sindrome estremamente grave. I bambini che hanno questa sindrome non potranno mai vivere una vita come gli altri bambini, e ha un impatto estremamente forte anche nei confronti chiaramente della famiglia, che si trova magari improvvisamente ad avere una diagnosi di questo genere e si trova sicuramente smarrita. E proprio da questa cosa è nata nel 2008 la nostra associazione, per il volere di quattro mamme che avevano figli con questa sindrome, e nasce essenzialmente proprio per dare un primo sostegno, una prima informazione, soprattutto per far sentire che, nonostante questa malattia sia rara, quasi considerata rarissima, non sono comunque sole. Inoltre, questa sindrome purtroppo sviluppa sui 3, 4, 5 anni dei bambini anche una forma di epilessia. Questa epilessia molto spesso resiste anche ai farmaci che sono presenti ad oggi sul mercato.
5: Quali sono i progetti principali dell'associazione oggi?
6: Oggi l'associazione è cresciuta moltissimo, ci sono circa 60 famiglie che fanno riferimento alla nostra associazione, la quale ha sicuramente mantenuto come sua missione principale il fatto di essere presente, cioè far sentire veramente le persone, le famiglie a cui nasce un bimbo, che non sono sole e che c'è a disposizione tante informazioni in più. Poi però portiamo avanti anche altri progetti. Uno è il progetto TMA, che sarebbe praticamente la terapia multisistemica in acqua. Con il contributo, insomma, della nostra associazione mandiamo i bambini e le loro famiglie una settimana in una struttura apposita dove ci sono degli istruttori per questo tipo di terapia, che praticamente si svolge nell'acqua, ecco, dove il bambino ha modo, insomma, di essere più libero, e comunque serve proprio per creare un legame, diciamo, con l'istruttore durante questa settimana, che poi si dovrebbe, diciamo, esprimere anche miglioramento della qualità della vita di questi bambini. E poi facciamo il progetto scuola, perché abbiamo un istituto su a Biella, ci sono degli specialisti che vanno all'interno delle scuole per, diciamo, agevolare sempre l'integrazione anche educativa scolastica dei nostri bambini. In ultimo, chiaramente, abbiamo la ricerca. Molti dei nostri sforzi di raccolta fondi poi servono per finanziare dei progetti di ricerca.
5: Come si fa a sostenervi e dove si trovano le informazioni sull'associazione?
6: Le informazioni sono sul nostro sito, che è www.idic15.it. Come ci può aiutare? Dando, diciamo, il 5 per 1000 sicuramente, perché per noi è la fonte di finanziamento assolutamente più importante. Se c'è qualcuno che può fare una donazione, la può fare anche direttamente dal sito.
4: Associazioni in radio, associazioni in radio, radio. Per conoscere il volontariato in Toscana, a cura di CESVOT.
7: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 14 km di coda per un veicolo in fiamme, adesso estinte, al chilometro 102 tra Massa e Sarzana in direzione Genova. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per il traffico intenso anche in direzione Sud tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, 3 km di coda per lavori tra Empoli e Montelupo Fiorentino e 1 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 11 tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Pesciu da Mazzo Madro!
1: Psicoradio! La radio della mente.
2: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
3: Mi piace molto di più parlare con gli altri e fare anche i tortellini, eh? Ecco, e questo è il bello.
4: A Modena esiste una realtà dove la pasta fresca aiuta a includere ragazzi con problemi di autismo. Il Tortellante è una realtà in cui i ragazzi dello spettro autistico possono lavorare la pasta fresca, tipica dell'Emilia-Romagna. È una storia che inizia nel 2016 all'interno di Out Out Modena, l'associazione che coordina progetti di formazione, assistenza, raccolta e fondi per il sostegno alle famiglie con parenti autistici nella provincia di Modena. La pasta fresca, in particolare il tortellino, è la mia passione e da qui è nata l'idea di fare una puntata proprio sulla pasta fresca. Probabilmente avete sentito parlare del Tortellante per gli ottimi risultati che ha ottenuto attraverso sia lo chef Massimo Vottura che sua moglie Rara. Per questo abbiamo intervistato l'associazione del Tortellante, in particolare la presidente Erika Coppelli.
5: Perché è nata questa associazione?
6: Intanto noi siamo genitori di ragazzi che stavano uscendo dalla scuola o comunque a breve sarebbero usciti dalla scuola e ci siamo resi conto effettivamente che aspettava i nostri figli una sorta di vuoto sociale e questa cosa naturalmente ci ha spinti, diciamo così, a dare a loro una possibilità in più, la creazione di un futuro diverso, di un futuro più dignitoso, un futuro migliore. Anche perché adesso con le linee guida dell'autismo e la diagnostica precoce i nostri figli hanno un percorso di abilitazione dettato proprio dall'Istituto Superiore della Sanità. Dopo aver investito tanto in risorse economiche, risorse di impiegato tanto tempo, tante energie e avendo dato a loro la possibilità proprio con specialisti di poter aumentare moltissimo le loro autonomie, non volevamo vanificare tutto questo lavoro che era stato fatto precedentemente e quindi abbiamo costruito il Tortellante. La pasta fresca è stato un caso, visto che il tortellino per noi è emiliani, no? E la pasta fresca fatta in casa insieme alle nonne nelle nostre restore è un po' la nostra tradizione. Allora abbiamo detto, beh, perché no? Prendiamo qualche nonna, mettiamo insieme i nostri ragazzi alle nonne e proviamo a vedere se riesce questo esperimento. L'esperimento non solo è riuscito subito, ma addirittura sono stati i ragazzi stessi che ci hanno dimostrato che attraverso questo strumento, diciamo così, casalingo, familiare, questa condivisione insieme alle nonne, insomma, sono diventati molto autonomi, hanno migliorato molto le loro autonomie e quindi da lì siamo partiti 4 anni fa e poi abbiamo concretizzato con il Tortellante questo esperimento 2 anni fa, con l'apertura del laboratorio vero e proprio.

0: A me piace sempre comunque sottolineare che questi ragazzi, adesso il Tortellante ha 25 ragazzi nello spettro autistico, è fondamentale l'equipe scientifica che c'è dietro ai nostri ragazzi. Quindi noi abbiamo un neuropsichiatra infantile che è un po' il deus ex machina, diciamo così, della formazione rivolta ai nostri psicologi, ai nostri educatori. E poi ci sono Martina Rossetti, che è la nostra psicologa, insieme ad un altro psicologo, Alessandro De Buttini, che coordinano il centro, e poi abbiamo una quindicina di educatori che si alternano sui ragazzi, perché poi lo spiegherà meglio Martina, Tortellante non è solo laboratorio lavorativo, ma è anche palestra di autonomia per i nostri ragazzi.
1: Che età hanno i ragazzi che fanno parte del Tortellante?
0: Dai 16 anni fino ai 26, quelli più grandi, ma chiaramente continueranno nel tempo, insomma, diventeranno sempre più grandi. Dai 16 anni, perché ci siamo dati, diciamo così, un'età specifica, perché devono imparare un mestiere, quindi alternano ancora dai 16 ai 18, 19, finché vanno a scuola, vengono ad imparare un mestiere, però al pomeriggio, però alla mattina hanno ancora la scuola, quindi la possibilità di imparare, ecco, per poi essere pronti quando usciranno dalla scuola. Noi genitori volevamo renderli il più autonomi possibile, dare loro una possibilità in più che non fosse soltanto adesso dico una cosa che magari però da mamma mi posso permettere, un parcheggio assistenziale piuttosto che una struttura stimolante e li aiuti proprio a migliorare quotidianamente, ecco.
1: Aggiungo una domanda proprio per voi genitori. Immagino che sia anche difficile a un certo punto imparare a staccarsi per dare dell'autonomia a dei ragazzi che stanno crescendo e stanno imparando un mestiere.
0: È chiaro che i nostri figli li abbiamo visti sin da quando erano piccoli, e abbiamo dato loro degli strumenti proprio per migliorare. Li abbiamo visti migliorare e crediamo davvero che con un'ottima squadra scientifica di fianco a loro, appunto, li aiuti a staccarsi in maniera graduale, in maniera naturale, diciamo così, dalla famiglia. Ma io credo anche che sia inevitabile questo, cioè è comunque fondamentale. Devono avere una protezione in più, devono essere, diciamo, maggiormente protetti rispetto a un ragazzo normotipico che si allontana dalla famiglia magari per studi universitari e va fuori di casa. Però io credo che sia inevitabile anche per loro non considerarli più soltanto delle persone che hanno una disabilità. L'hanno, per carità, però hanno una condizione di vita che permarrà tutta la vita, però devono avere gli strumenti per potersi staccare. Con l'aiuto di psicologi, anche noi genitori, piano piano riusciamo, insomma, a poterci staccare da loro. Ma se l'equipe scientifica e il luogo dove vanno è un luogo che ci dà serenità, credo che, insomma, siamo noi i primi ad essere contenti che ci sia questa crescita per i nostri figli.

0: uno degli obiettivi del tortellante è infatti quello di migliorare la vita dei ragazzi nello spettro autistico nella transizione verso l'età adulta, avviando percorsi formativi per l'inserimento lavorativo e l'autonomia in vista del dopo di noi. Questa definizione, che indica la fase successiva alla scomparsa dei genitori o dei familiari che si prendono cura delle persone con disabilità, ha dato poi il nome alla legge numero 112 del 2016, emanata per favorire il benessere e l'inclusione di queste persone. Uno dei ragazzi che avete sentito, anche in apertura di questa puntata, è Lorenzo, con suo padre Gianluca. Lorenzo, come ti trovi in questa associazione?
1: Conosco un tortellante, faccio i tortellini, ma faccio anche delle pulizie, i saponi nei bagni. E poi, sì, al tortellante, oltre a fare i tortellini, facciamo anche il progetto della spesa, quello della spesa ovviamente. Sì, al lunedì lo facciamo, però a turni lo facciamo in realtà.
0: Chiudi proprio i tortellini?
1: Sì.
0: E non ti viene di mangiarli quando li fai?
1: No,
2: non si può.
1: No.
0: Perché no. Io a casa quando faccio la sfoglia un paio me li mangio.
1: Preferisco mangiarli belli cucinati, perché non è il mio tipo mangiarli crudi, ecco perché.
0: Ma con il brodo o con la panna? Niente ragù, vero?
1: No, con la crema di parmigiano, ma anche con la panna.
3: Ci riesci a raccontare il metodo che utilizzate per tirare la sfoglia e fare i tortellini?
1: Siamo in quattro, ma con le visiere trasparenti sopra il tavolo, mascherine ovviamente. Nel tavolo c'è pastatrice e il tirasfoglia, che facciamo, a volte facciamo anche a turni quando tiriamo la pasta anche, sì. Soprattutto il pesto lo prepara la Loretta, che è la cuoca chef.
0: Ma la tirate col
1: sì,
0: mattarello?
1: Con la macchina, sì, con la macchina, non con il mattarello.
0: Quando avete preparato i vostri tortellini per qualcuno di famoso?
1: Dal Papa, Mattarella, anche da Conte, mi sono andato anche.
2: Per noi.
1: Per noi siamo andati.
0: Mi sembra giusto.
3: Fate i catering voi e distribuite i tortellini oppure si possono anche comprare?
2: Sì, si possono comprare.
1: Si possono comprare da noi, ma anche acquistarli sul sito oppure provare a prenderli per comprarli da noi al tortellante.
0: Qual è l'emozione più grande che ha avuto al tortellante, Lorenzo?
1: Felicità, perché si stava bene a lavorare, perché puoi lavorare, parlare, poi in certi giorni vai lì a solo a pranzo.
0: Come si svolge il vostro lavoro? Tu arrivi lì, c'è già la pasta stirata, devi solo tagliare i quadratini?
1: Sì.
0: E poi come li fai a chiudere?
1: Col dito.

0: Vi stiamo raccontando la realtà del tortellante, di cui abbiamo parlato anche con la psicologa Martina Rossetti, coordinatrice del progetto.
1: E un po' il nostro obiettivo con questo progetto è quello di non chiudere i ragazzi in una bolla, ma piuttosto di inserirli proprio nell'ambiente, nella comunità in cui vivono. Si facevano delle attività qui in sede perché al piano terra della nostra sede abbiamo il laboratorio, ma al primo piano c'è un appartamento.
0: I
1: Sì.
0: ragazzi possono usufruire dell'appartamento.
1: Sì, esatto, loro venivano un paio di weekend al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, a gruppetti. Si faceva ciò che si fa nella vita di tutti i giorni: andare a fare la spesa, andare a fare un giro in centro, andare al cinema e poi sistemare i letti, fare la lavastoviglie, insomma, tutte quelle autonomie della vita quotidiana, delle abilità quotidiane. Tutti sabato sera, sempre venivano qui a mangiare la pizza con i loro amici, oppure si andava in pizzeria e poi si guardava un film insieme, anche lì si faceva un giro in centro. Tutte quelle attività che un normale ragazzo di 18-20 anni fa nella sua quotidianità.
0: Facevate delle altre attività in esterna?
1: Sì, e abbiamo fatto delle settimane estive al mare. Quindi il gruppo di ragazzi l'abbiamo portato in vacanza, settimane per loro molto belle e belle anche per le famiglie che hanno un momento di respiro e soprattutto per i ragazzi che vivevano proprio una settimana fuori da casa. Anche d'inverno abbiamo sempre cercato di organizzare dei weekend lunghi in montagna piuttosto che comunque fuori da Modena. Se sono in gruppo, se sono in un ambiente che li fa sentire a loro agio, vanno ovunque. Abbiamo visto con le trasferte che abbiamo fatto, siamo andati in Senato, a Roma, e i ragazzi salgono sul treno, vengono con noi e questo è bello perché sì, a volte davvero guardare il mondo dai loro occhi forse è anche più bello in certi momenti perché vivono tutto con più serenità.

0: C'è stato un momento in cui avete detto basta, mollo, è troppo complicato?
1: No, no, no, no, non ci sono stati dei momenti.
2: Assolutamente, è
1: No.
2: vero. La nostra è un'isola felice.
3: Diciamo che si è creata anche questa sorta di, come diceva Luca, un'isola felice, cioè è una comunità in fondo fatta di 25 famiglie che in un modo o nell'altro hanno imparato a volersi bene, hanno imparato a voler costruire insieme qualche cosa. E quindi mio figlio non è solo Filippo, ma diventa anche Lorenzo, diventa anche Giacomo, diventa Giulio e così anche
2: Verissimo,
3: gli altri. Siamo tutti concentrati, diciamo così, a dare il meglio, insomma, per loro.
2: verissimo. Noi prendiamo sempre in giro la nostra chef, la Loretta, che non ha figli, però gli diciamo sempre: guarda che ne hai sempre 23 di figli, perché anche lei ormai è entrata nella famiglia. La nostra è una famiglia, tant'è che prima del Covid ci trovavamo alla sera a fare i tortellini fino alle 10, alle 11, poi si buttava giù le tagliatelle, sempre fatte dai ragazzi, e si stava in compagnia e si parlava, si rideva, si parlava dell'associazione, perché poi insomma i progetti nascono poi tutti tra di noi e abbiamo veramente molti progetti in cantiere. È una famiglia, perché ci troviamo bene e mangiamo bene.
0: Immagino.

0: Torrelante è quindi non solo una cucina, ma anche un luogo di comunità, dove le nonne di quartiere riescono a interagire con i ragazzi con problemi di autismo, che ne prendono parte, svolgendo attività insieme.
1: Sembrava quasi di essere in famiglia, perché c'erano anche tra di loro un po' di scontri su, no, questa volta la merenda la porto io, no, porto io i biscotti, insomma, cioè, c'erano anche queste situazioni. E i ragazzi stavano con loro, portandogli il caffè, facendo merende con loro, quindi era un po', per alcuni ragazzi che magari non hanno più i nonni perché sono venuti a mancare, queste signore che vengono qui è un po' come se fossero a loro volta i loro nonni, quindi è stato proprio molto bello.
2: Ma secondo voi nel campo dell'autismo di cosa ci sarebbe bisogno a livello anche politico, nazionale, regionale?
3: Di tanti tortellanti.
1: Diciamo che quello che manca e che si sta in questi anni un po' cercando di raggiungere è sempre una maggiore conoscenza di quello che è l'autismo e sì, forse anche più in generale la salute mentale. C'è quasi la convinzione che sia tutto uguale, no? Se hai una disabilità sei uguale a tutti gli altri e invece no, siamo tutti diversi e ognuno ha il diritto di essere trattato allo stesso modo degli altri. E quindi un po' la difficoltà che ancora forse si vede è questo, cioè di guardare alla singola persona, di guardare ai suoi bisogni, alle sue competenze, perché non tutti sono portati per la stessa attività e a volte può rischiare di diventare anche frustrante per alcuni. Quindi sì, una conoscenza e probabilmente anche delle risorse per poter seguire ciascuno bene dall'inizio alla fine. Manca un po' il curare la transizione. È proprio questo, cioè di guardare a ogni singolo ragazzo, di scrivere per ognuno un progetto individualizzato, pensando a dei trattamenti e delle attività che vengono svolte dai diversi operatori che abbiamo. Ognuno ha la sua professionalità, abbiamo sia educatori che tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicologi, ognuno ha il suo pezzo e questo permette di avere un intervento ampio che vada proprio a lavorare e a migliorare diversi ambiti di vita della persona.
0: Questa è una delle realtà che i ragazzi con disabilità possono vivere, ma ci sono anche tanti altri esempi dove i ragazzi riescono a essere autonomi. Per esempio, a Milano c'è Pizza Auto, un camioncino che vi porta la pizza a casa. Le musiche di questa puntata sono state scelte da Lorenzo Casarini. Per salutarci vi proponiamo un brano scelto dalla redazione di Psicoradio perché parla di cibo. Hashimah de André.

A cima. La cima alla genovese è una ricetta tipica della cucina ligure. Una tasca di carne di vitello farcita con moltissimi ingredienti e lasciata bollire per ore in un brodo di verdure. In questa canzone De André racconta come questo piatto povero venisse preparato dalle cuoche seguendo un vero e proprio rituale. Carne tenera non diventare nera, non ritornare dura e nel nome di Maria tutti i diavoli da questa pentola andate via. E nel tempo però è andato a sfamare le bocche dei soliti ricchi. Mangiate, mangiate, non sapete chi vi mangerà.

0: Psicoradio.
1: Improvvisamente.
2: Prosaicamente.
3: Poeticamente.
4: Sapientemente.
0: Psicoradio.
5: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
6: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno da una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community Radio.
9: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

nero, non dicevi che snelliva? I libri non servono solo per l'arredo. Nel caso ti risvegliassi da questo torpore, sappi che io sarò lì ad aspettare, anche sotto la tempesta.

sarebbe solo un prato. Qualche anima che si incontra, qualche sguardo che si incrocia, e le lunghe braccia che ti avvolgono.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In A11, 5 km di coda per incidente al chilometro 5900 tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Si segnalano anche code per curiosi tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione opposta. Incidente anche in uscita a Prato Ovest provenendo da entrambe le direzioni. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. In A12 code a tratti per traffico intenso tra Versilia e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipile in direzione Firenze, 3 km di coda per lavori tra Empoli e Montelupo Fiorentino e 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 11 tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Torna a Grosseto dal 5 al 9 agosto Festa Ambiente, il festival nazionale organizzato da Lega Ambiente dedicato a musica, cultura e sostenibilità. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco, Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco, Ascanio Celestini e Nada. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, info su festambiente.it. L'associazione IAU organizza il 12 e il 13 settembre al Fantastic Garden di Sesto Fiorentino un evento dedicato alle sfide relazionali tra genitori e figli. L'iniziativa prevede incontri guidati da professionisti del settore con lavori di gruppo per gli adulti, attività ludiche per i bambini ed una cena comunitaria nella serata di sabato. L'associazione Surus cerca volontari per il riordino della libreria solidale a massa. Per info, segreteria@surus.it.
0: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. In A12 code a tratti per traffico intenso tra Versilia e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Sulla 15 in direzione Parma un chilometro di coda per un veicolo fermo tra l'allacciamento con la 12 e Aulla e un chilometro di coda per lavori e traffico intenso tra Pontremoli e Berceto. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, 2 chilometri di coda per lavori tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto, confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Community Radio. Now listen to the beat, a beat of the sound, sound. Nova Radio News, estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie da Firenze e dintorni e torniamo in onda con quella che è un po' la principale notizia di oggi per la nostra città. Infatti torniamo a parlare di Ponte Alpino con la novità della riapertura della circolazione ferroviaria attraverso Campo di Marte. La circolazione sulle tratte Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte Firenze Santa Maria Novella è ripresa regolarmente oggi alle 11 come previsto dal cronoprogramma al termine della seconda e conclusiva fase dei lavori di Rete Ferroviaria Italiane per la sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. Puntuale alle 11 come da cronoprogramma ha riaperto completamente il nodo ferroviario fiorentino con il passaggio alla stazione di Campo di Marte del primo Frecciarossa partito da Foggia e diretto a Milano. Nel corso dell'interruzione ferroviaria di 84 ore è stato completato il varo del nuovo impalcato. Dopo le operazioni di messa in sicurezza del cantiere e dell'infrastruttura ferroviaria, inclusa la disalimentazione della linea elettrica, la struttura metallica del peso di circa 550 tonnellate è stata sollevata e posizionata in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate con una capacità di sollevamento fino a 1600 tonnellate, tra i più grandi mezzi impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia e ci vorranno circa 2 settimane per smontare del tutto la gru. I lavori sono andati perfettamente, sottolinea l'ingegnere Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di RFI. Il nuovo Ponte Alpino diventa di proprietà del Comune di Firenze, mentre il mese di agosto sarà interessato da tutti i lavori di finitura, spiega ancora Esposito. Sentiamolo.
1: Sono andati perfettamente, è stata una lavorazione molto complessa, da alta complessità ingegneristica, tutto è andato esattamente come da programma, abbiamo riattivato la linea alle 10.55, quindi un qualche minuto in anticipo, alle 11 è passato il primo treno, quindi la circolazione sta riprendendo regolarmente sulla linea principale, quindi insomma ampia soddisfazione per come è stato gestito il lavoro in queste 84 ore e anche per tutta l'attività importante fatta nelle stazione da parte dell'apparato di tutta l'assistenza della clientela, del gruppo FS, grande supporto della protezione civile, insomma ci ha permesso di gestire al meglio i viaggiatori sia nella stazione Santa Maria Novella che a Firenze Campo Marte. Altrettanto bene sono andati anche i trasferimenti con i bus navetta sia per i passeggeri dell'alta velocità che per i pendolari con i bus messi a disposizione da Autolinee Toscane. Adesso abbiamo riattivato il ponte, abbiamo riattivato la circolazione ferroviaria. Il mese di agosto sarà interessato da tutti i lavori di finitura del ponte, quindi a parte l'asfaltatura c'è tutta la parte di arredo urbano, verranno poi fatte le prove di carico in maniera tale da poter attivare come programmato nei tempi al 15 settembre in piena sicurezza la viabilità sulla nuova infrastruttura.
2: E c'è anche lo smontaggio della gru che richiederà quella.
1: La gru ha già cominciato lo smontaggio già da dopo il varo, perché di fatto già dal lunedì, appena è stato concluso il varo nella notte domenica sul lunedì, la grande gru ha cominciato a essere smontata e poi come è arrivata tramite mezzi di trasporto eccezionale verrà poi trasportata verso il porto di La Spezia, poi prenderà il mare per una nuova destinazione.
3: Come sarà il nuovo ponte?
1: Allora, il nuovo ponte complessivamente è un ponte acciaio calcestruzzo, in acciaio Corten, quindi un acciaio che non ha bisogno di tinteggiatura, quindi anche da un punto di vista ambientale è un materiale a maggior sostenibilità, ha una lunghezza di 32 metri, quindi 5 metri in più rispetto al vecchio ponte, una larghezza maggiore, 16 metri in tutto, perché oltre ad avere le 3 corsie sono previsti i marciapiedi, ma in aggiunta ci sarà anche una pista ciclabile.
0: E torniamo a parlare anche di Monte Domini. Come già annunciato, nessun componente della SP Firenze Monte Domini si è presentato nell'odierna commissione controllo di Palazzo Vecchio presieduta da Paolo Bambagioni della lista Schmidt. Monte Domini è al centro del dibattito dopo il caso scoppiato 2 settimane fa sugli immobili dell'azienda pubblica di servizio alla persona dati in affitto a privati e finiti sul mercato delle locazioni turistiche. Sia il presidente Maurizio Frittelli che il direttore Emanuele Nazionale Pellicanò avevano avvisato dell'assenza. La commissione tornerà infatti a riunirsi nuovamente online il 3 di agosto alla presenza di Frittelli, mentre Pellicanò resta assente per malattia. Ritengo un grave errore da parte dei presenti non aver avuto la sensibilità di venire, ha detto Bambagioni. La modalità della gestione di commissione di Bambagioni è però negativa, secondo Luca Milani, capogruppo del PD. Le convocazioni non si impongono, si alza il telefono, si chiama e si concorda una data. La convocazione in commissione di controllo giunta questa mattina per il prossimo 3 di agosto conferma nei fatti quanto SP Montedomini aveva comunicato fin dall'inizio. La disponibilità al confronto non è mai mancata. Questo è invece quello che replica la SP Montedomini a Bambagioni. Appare del tutto fuori luogo, aggiungono, evocare un presunto venir meno del dovere di partecipazione o sostenere che vi fosse una volontà di sottrarsi al confronto. Sul caso della SP Firenze Montedomini parlano però anche le opposizioni a sinistra. Quello che rileviamo è che fino ad ora c'è stato un muro, spiega ai nostri microfoni Cecilia Del Re, che punta il dito sulla sindaca e sulla giunta che non hanno respinto le comunicazioni in aula richieste. Ma anche sui vertici di Montedomini, perché se oggi non poteva venire il presidente, comunque poteva venire qualcun altro. Questo appunto il commento di Del Re, che ha parlato stamattina a Nova Radio anche della richiesta di convocazione avanzata dalle minoranze di un consiglio comunale straordinario su questo tema e della commissione di indagine proprio su Montedomini. Sentiamola.
4: Abbiamo chiesto la possibilità di avere un consiglio straordinario su questo tema perché è il regolamento stesso del Consiglio Comunale che prevede che laddove un terzo dei consiglieri facciano istanza per discutere di un tema specifico, il Presidente del Consiglio Comunale abbia l'obbligo di convocarlo. In questo caso l'abbiamo firmata l'istanza in ben 15, ovvero tutti e 15 consiglieri e consigliere di minoranza, e questo perché sentiamo la necessità, ma è la città che ce lo chiede, di avere un confronto anche con sindaca e giunta sulla questione Montedomini, perché appunto i profili politici di cui discutere sono tanti, legati a quello che è avvenuto ma anche legato alla situazione presente e a quella futura di un ente così importante per il Comune di Firenze, perché è un'azienda pubblica strumentale per i fini sociali, i fini appunto legati alla tutela e alla cura degli anziani e di varie situazioni di marginalità. Poi abbiamo anche depositato ieri una delibera che chiede invece l'istituzione di una commissione d'inchiesta, che invece ha un'altra finalità, quella dell'accertamento dei fatti rispetto a quanto appunto già emerso a mezzo stampa. Questa invece deve essere votata dalla maggioranza perché possa svolgersi, perché possa tenersi, e quello che abbiamo ripetuto anche stamani in commissione controllo è che dovrebbe essere interesse anche della maggioranza fare chiarezza proprio anche a tutela di Montedomini e della sua storia cinquecentenaria. Ecco che quindi ci auguriamo che anche la commissione d'inchiesta possa essere svolta, anche se ad oggi non abbiamo notizie in merito dalla maggioranza, cioè quale sarà l'atteggiamento della maggioranza. Quello però che rileviamo è che fino ad ora c'è stato un muro, ecco, tanto da parte della sindaca e della giunta, perché avevamo chiesto delle comunicazioni in aula e sono state respinte, quanto dai vertici di Montedomini, perché appunto oggi non si è presentato nessuno. Se il presidente non poteva, poteva comunque venire qualcun altro. Ad ogni modo il presidente Bambagioni ha convocato e convocherà per lunedì prossimo online una nuova commissione, alla quale invece si è detto disponibile a partecipare il presidente di Montedomini. Quindi ci sarà ancora questa commissione convocata appunto in extremis per lunedì prossimo, mentre presumibilmente il consiglio straordinario sarà convocato per lunedì 31 agosto.
0: Ieri si è riunito il CDA di Montedomini e diciamo così, da quanto emerso, l'unica apertura è a una revisione del regolamento come chiesto dalla maggioranza in Palazzo Vecchio, però anche se con tempi tutti da definire. Un commento a questo CDA fiume durato 9 ore e che si mostra su una posizione ancora così barricadera, possiamo dire.
4: Sì, sembra che tanto la giunta quanto il CDA di Montedomini vogliano, come dire, invitare a guardare avanti e a autoassolversi un po', è l'espressione usata anche da molti quotidiani locali stamani, mi sembra un'espressione calzante per definire quello appunto che è il comunicato stampa di Montedomini e quella appunto che è stata anche la posizione finora tenuta dalla Giunta, mentre ecco in realtà non ci pare che sia nella conferenza stampa fatta a Montedomini sia dal comunicato stampa diramato dopo il CDA di Montedomini si faccia molta chiarezza su quello che è avvenuto. Invece ecco, delle risposte la città le esige, anche perché finora peraltro i comportamenti sono stati contraddittori, nel senso appena venne fuori la notizia sembrò che nessuno ne sapesse nulla, né sindaca e giunta né il presidente di Montedomini. Ora invece ecco, si è passati a diciamo una linea volta a sottolineare come quell'attività sia necessaria per i bilanci e i servizi di Montedomini, ma ci sono troppe cose che non tornano e soprattutto degli indirizzi politici che come dire, sono assolutamente distorti rispetto alla finalità sociale di Montedomini e comunque in ogni caso non condivisibili, e di questo occorre parlare, anche proprio perché comunque ci sono delle responsabilità politiche ed è bene che queste si vedano, si affrontano e appunto si parli poi anche del futuro di Montedomini. Peraltro per noi ecco, era impensabile una conferma dei vertici sia di Montedomini che di Casa SPA, invece la maggioranza li ritiene intoccabili. Questo un po' ci preoccupa perché comunque sia non può bastare solo la fiducia della sindaca e della maggioranza per CDA che governano enti così delicati, appunto, come abbiamo visto, e dove viene ribadita che hanno pure un'autonomia, come dire, noi si fa quello che si vuole perché siamo un'azienda pubblica autonoma. Ho capito, però ci deve essere anche come dire degli obiettivi che siano condivisi e discussi all'interno del Consiglio Comunale, per cui anche oggi abbiamo ribadito che per le nomine sarebbe utile e opportuno che si passasse anche dal Consiglio Comunale come fanno già

0: Il ragazzo, neanche trentenne, li distrugge, li spezzetta. E la situazione sta andando avanti ormai appunto da 3 mesi e per lui è tutto fermo al palo in attesa della perizia disposta dal magistrato di sorveglianza. Un caso che si aggiunge agli altri casi di detenuti in situazioni che dovrebbero portarli a scontare la pena fuori dal carcere, ci racconta appunto ancora Cecconi, ma sentiamo le sue parole.
1: Diciamo Amleto è una lucida follia, no? È una persona con gravi problemi psichiatrici che oramai da 90 giorni, poi ho scoperto, vive abbandonato in una cella, in uno stato di degrado umano e con del contesto molto molto elevato. È un ragazzo con gravissimi problemi psichiatrici, sicuramente non dovrebbe stare lì. Quando io l'ho visto, sinceramente mi sono ritornate in mente le foto dei manicomi durante il periodo appunto della lotta di battaglia per la chiusura dei manicomi. Bisognerebbe vedere, forse chiederei a tutti di vedere appunto le foto di morire di classe, perché forse uno riesce a capire che cosa può vivere una persona all'interno di un carcere con problemi psichiatrici gravi. Quindi il problema della salute mentale e delle tossicodipendenze è sicuramente un problema molto molto grave. Amleto lo vive oramai da 90 giorni ed è una pena che si trasforma in tortura per lui e per quelli che ci vivono accanto e per quelli che lavorano per cercare di dargli un minimo di dignità, che poi cercano ovviamente di fare qualcosa ma non è facile. Prima parlavi di Montedomini, azienda servizi alla persona. Abbiamo avuto negli ultimi 2 mesi casi di persone ultra settantenni, diciamo nel 75 o nel 87, che purtroppo erano arrivati in carcere quando anche loro non dovevano stare in carcere. Il 75enne purtroppo è deceduto dopo 10 giorni. L'87enne ha per fortuna trovato una situazione alternativa al carcere grazie però alla società civile. Semplicistico, demagogico, sicuramente sì, però forse un 87enne il comune di Firenze o chi per esso avrebbe potuto prenderlo in carico velocemente? È una domanda, non è un'accusa, capisco tutte le problematiche che ci possono essere, però forse mancano proprio le strutture per gestire certi tipi di emergenze. L'87enne in carcere non ci doveva andare e forse gli enti preposti avrebbero potuto trovare velocemente una soluzione. La velocità è determinante perché un 87enne a 40 gradi in carcere probabilmente ha un periodo di resistenza estremamente limitato.
0: E con noi Cecconi ha commentato anche un'altra notizia, quella arrivata dal capogruppo PD in Commissione Giustizia della Camera, Federico Giannassi, nei giorni scorsi, che ha presentato un ordine del giorno collegato al decreto sulle pene alternative per i detenuti con dipendenza, che propone lo stanziamento di 50 milioni di euro per riqualificare la struttura, definendo contestualmente un cronoprogramma dettagliato degli interventi. È stato infatti accolto da Montecitorio questo ordine del giorno come raccomandazione, un buon segno per Giannassi, un buon segno anche per Cecconi.
1: Potrebbe appunto utilizzare il condizionale, il primo passo. Ieri sera quando leggevo la notizia che te mi hai segnalato mi veniva in mente il famoso proverbio delle buone intenzioni è lastricato l'inferno. Quindi chiaramente secondo me la società civile, l'opposizione e tutti i parlamentari dovrebbero preoccuparsi di verificare che i tempi di attuazione di questa idea, che potrebbe essere positiva, si concretizzino non fra 10 anni, non fra 5 anni, ma auspicabilmente iniziando a lavorarci da subito, o quantomeno facciamogli serenamente fare le ferie a tutti, però da settembre mettiamoci al lavoro per un progetto che è sì sicuramente di ristrutturazione del carcere, ma se dentro al carcere non c'è un progetto di lavoro, come diceva il garante Fanfani, vorrei avere la bacchetta magica per fare un laboratorio di pasticceria per elettricisti e per idraulici, che poi ce n'è bisogno anche all'interno del carcere. Se non ci mettiamo dentro delle idee dentro il carcere rimane un contenitore che, come hai detto te giustamente, dove veniamo, mettiamo recluse le persone perché non le vogliamo vedere. Ma in questa maniera i 50 milioni non servirebbero assolutamente a nulla se non c'è un progetto complessivo di riabilitazione, di rieducazione, di ascolto.

0: molto di assistenza. Ci restituiamo poi alla società insicura delle persone incattivite se non fanno nulla, e quindi purtroppo non servirebbe a nulla spendere 50 milioni.
1: E continuiamo con le altre notizie di oggi, tornando a parlare di mondo del lavoro con un paio di novità. Firmato da FENEAL, UIL, FILCA, CISL, FILEA, CGL e controparte datoriale, il nuovo contratto integrativo provinciale per il comparto edilizia a Firenze, accordo che riguarda 13.000 lavoratori. Fra le novità, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, quando l'attività sarà sospesa per il caldo estremo con ricorso alla cassa integrazione ordinaria, le imprese integreranno il trattamento economico fino a garantire ai lavoratori il 100% della retribuzione. Tra le altre voci, crescono del 17% le indennità di mensa e trasporto, mentre l'indennità di trasferta sarà calcolata prendendo come riferimento la sede aziendale o il luogo di assunzione del lavoratore, superando di fatto i confini comunali e ampliando la platea dei beneficiari. Il contratto rafforza l'elemento variabile della retribuzione, aumentandone la base di calcolo, con l'obiettivo dichiarato di redistribuire una quota maggiore della ricchezza prodotta dal settore ai lavoratori e valorizzare la crescita del comparto attraverso la contrattazione territoriale. Sul fronte della legalità, il rinnovo introduce anche nuove e più stringenti regole sul distacco della manodopera, con specifici obblighi di comunicazione verso committenti e cassa edile, la trasmissione del contratto di distacco e un rafforzamento dei controlli per favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori migranti e migliorare l'integrazione nei cantieri. Il Formedil Firenze riconoscerà un contributo di 10 euro per ogni ora di frequenza ai corsi di lingua. E passiamo in, ci spostiamo di zona, parlando di Dumerei, apprendiamo con un poco sgomento la notizia giunta questa mattina del rifiuto categorico da parte di Dumerei di Pisa e Fauglia di accogliere la proposta avanzata dal Ministero durante l'ultimo incontro tenutosi il 27 luglio scorso. La proposta prevedeva di sospendere i licenziamenti per poter, a partire già dal mese di settembre, avviare un confronto con il nuovo amministratore delegato. E che si discutesse anche delle prospettive industriali della Dumerei e quindi del suo futuro piano industriale. Questa è la nota diffusa da FIM CISL e FIOM CGL nazionali, che annunciano l'avvio di scioperi. A questo punto, dinanzi all'arroganza di Dumerei, ci resta che la strada del conflitto. Già da questa mattina sono partiti gli scioperi e le mobilitazioni continueranno nelle prossime settimane. Per FIM e FIOM, accettare oggi che vengano licenziati 35 lavoratori che sono in azienda da svariati anni, tutelati tra l'altro da un accordo firmato presso la Regione Toscana e tradito dall'azienda, significa mettere in discussione anche il futuro stesso del sito. Abbiamo la necessità di discutere di un piano industriale che prevede il mantenimento dei livelli occupazionali e dia prospettive solide per il futuro. E c'era anche appunto un'aggiunta a questa notizia con le dichiarazioni anche da parte dei rappresentanti delle istituzioni. Ovviamente hanno parlato anche la CGL e la FIOM di Pisa, ma pure il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e poi i consiglieri regionali PD Alessandro Franchi e Matteo Trapani. Su Dumerei ha parlato anche l'assessore al lavoro della regione toscana, ovviamente Alberto Lenzi, ovviamente tutti attestati di sgomento per questa notizia che è appena stata pubblicata. Siamo arrivati alla fine del GR di oggi, particolarmente lungo perché anche ricco di interviste. Resta lo spazio dedicato al la musica, la nuova musica arrivata ieri, lo abbiamo utilizzato per ricordare Glenn Hansard e segnalare, insomma, raccontarvi di quello che è successo con la sua scomparsa improvvisa, un incidente mentre era in moto di ritorno da un pub poco fuori Dublino, e insomma, una notizia tragica per tutto il mondo della musica, ma ovviamente anche per il suo mondo privato. Chiudiamo con un ultimo un ascolto oggi e con appunto un'altra novità che arriva dalle ultime cose pubblicate ultimamente. Stiamo viaggiando un po' così a vista con compilation, brani estratti da dischi che devono uscire, dischi che sono già usciti. Sicuramente il mese di agosto porterà qualche buon album, lo sappiamo di già, ma noi torneremo in onda a settembre. Nelle mie idee, già dal 31 di agosto, quindi primo settembre, quella settimana là, Sputnik dovrebbe tornare, poi vediamo insomma come prosegue il palinsesto estivo. Direi che per adesso ci sentiamo John Glazer con questo nuovo singolo appena pubblicato che si chiama Bond Girl, e poi torneremo a parlare di musica in maniera un po' più completa quando tornerà Sputnik. Comunque nelle prossime settimane cercheremo di mantenere questo appuntamento con un brano nuovo al giorno all'interno della nuova Radio News.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente al chilometro 318 si registrano 2 chilometri di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna per un veicolo fermo in avaria 1 chilometro di coda tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra l'allacciamento con la 12 e Berceto in direzione Parma. In Fipili invece a causa di un veicolo fermo in avaria rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario è uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensione in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre Martina Balini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45-29. Nel medagliere l'Italia sale a 4 ori e 4 argenti complessivi. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 81 secondi.
5: Rewind. Ciao, sono Lapo Tasselli e ho sempre sognato di viaggiare nel tempo. La mia generazione è cresciuta andando avanti e indietro negli anni con la DeLorean. In Ritorno al Futuro Marty McFly si ritrova nel passato e dopo rocambolesche avventure cambia il suo presente in meglio. Nella vita reale non è possibile. Lo sanno bene i parenti e gli amici delle vittime e delle tragedie che si consumano quotidianamente nei luoghi di lavoro, per le strade o negli ambienti domestici. Con Matteo Micheli abbiamo scelto i momenti più tragici della storia lavorativa e industriale del nostro paese. Ve li raccontiamo e poi torniamo indietro nel tempo per ripercorrere tutti gli errori che se non fossero stati commessi avrebbero evitato una tragedia. Il progetto si chiama Rewind, imparare dal passato per proteggere il futuro. Un podcast gratuito disponibile su Spotify. Nasce con la consapevolezza che non possiamo riavvolgere il nastro per cambiare il passato, ma con l'obiettivo di trasformare la memoria in prevenzione e costruire un futuro più consapevole e sicuro. 8 episodi, Rigopiano, Thyssen, Linate, Seveso, Viareggio, Moby Prince, Mineo e Vaillant. 8 storie che devono essere raccontate per custodire nella memoria delle persone la verità dei fatti, perché solo guardando indietro con onestà si può guardare avanti con la speranza di non commettere gli stessi errori. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
6: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Incisareggello e Arezzo verso Roma. Rallentamenti invece tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma e tra Valdarno e Arezzo verso Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra l'allacciamento con la 12 e Berceto in direzione Parma. In Fipili invece, a causa di un veicolo fermo in avaria, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, da segnalare anche rallentamenti per visibilità ridotta causa fumo tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato, che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni, prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. E prosegue la polemica politica all'indomani dell'approvazione alla Camera del disegno di legge che consente ai carcerati con problemi di dipendenza di scontare la pena ai domiciliari attraverso l'inserimento in percorsi di recupero socio-riabilitativi. Alle stime del ministro della giustizia Nordio, che ipotizza circa 10.000 possibili beneficiari, ribatte l'associazione Antigone, ponendo dubbi sulla fondatezza numerica dell'impatto reale della norma. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno?

0: e non ci sono le stelle.
1: .101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e Arezzo in direzione Roma. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si registrano code a tratti tra l'allacciamento con la 12 e Pontremoli in direzione Parma. In Fipili invece, a causa di un veicolo fermo in avaria, 2 chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, per visibilità ridotta a causa fumo, 1 chilometro di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino. Si ricorda infine che sul raccordo Siena-Firenze per lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: 3 Wind. Ciao, sono Lapo Tasselli e ho sempre sognato di viaggiare nel tempo. La mia generazione è cresciuta andando avanti e indietro negli anni con la DeLorean. In Ritorno al futuro, Marty McFly si ritrova nel passato e dopo rocambolesche avventure cambia il suo presente in meglio. Nella vita reale non è possibile. Lo sanno bene i parenti e gli amici delle vittime e delle tragedie che si consumano quotidianamente nei luoghi di lavoro, per le strade o negli ambienti domestici. Con Matteo Micheli abbiamo scelto i momenti più tragici della storia lavorativa e industriale del nostro paese. Ve li raccontiamo e poi torniamo indietro nel tempo per ripercorrere tutti gli errori che, se non fossero stati commessi, avrebbero evitato una tragedia. Il progetto si chiama Rewind, imparare dal passato per proteggere il futuro. Un podcast gratuito disponibile su Spotify. Nasce con la consapevolezza che non possiamo riavvolgere il nastro per cambiare il passato, ma con l'obiettivo di trasformare la memoria in prevenzione e costruire un futuro più consapevole e sicuro. 8 episodi, Rigopiano, Thyssen, Linate, Seveso, Viareggio, Moby Prince, Mineo e Vaillant. 8 storie che devono essere raccontate per custodire nella memoria delle persone la verità dei fatti, perché solo guardando indietro con onestà si può guardare avanti con la speranza di non commettere gli stessi errori. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Il pony, il lupo e il cattivo. Lupo killer uccide povero pony in una notte di sangue. Nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2022, in una tenuta nella campagna di Burg auf Beinhorn, Bassa Sassonia, un lupo uccide un pony di 30 anni di nome Dolly. Fin qui una notizia di cronaca rurale come molte altre. Il problema è che Dolly appartiene a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e da quel momento in poi il lupo europeo smette di essere soltanto un animale selvatico e diventa un problema diplomatico. La carcassa viene scoperta dal marito Heiko in un campo vicino alla tenuta, mentre un altro pony che era con Dolly viene risparmiato. Un dettaglio di ironia quasi crudele: il lupo ha scelto, qualche settimana dopo i test genetici confermano i sospetti. Il responsabile è GW950M, membro del branco del Burgdorferholz, che prima di Dolly ha già ucciso altri cavalli, pecore e bovini. Le autorità della Bassa Sassonia lo ribattezzano subito, con sobrietà burocratica, il lupo problematico numero uno del Land. Von der Leyen, cavallerizza esperta, si dice terribilmente sconvolta, come riporta il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. La presidente non perde tempo e nel dicembre 2022, subito dopo la conferma dei test genetici, scrive una lettera agli eurodeputati tedeschi, membri della CDU, il suo partito di provenienza. Nella missiva chiede di ripensare alle politiche europee sulla protezione del lupo. La tempistica, ammettiamolo, è quantomeno suggestiva. Per anni l'UE ha difeso il lupo come simbolo del successo nella conservazione della biodiversità. Basta una notte in Bassa Sassonia per aprire un fascicolo. Il predatore demograficamente in forma. C'è da dire che il lupo, dal canto suo, non si è comportato da specie in via d'estinzione. La popolazione stimata in Europa è quasi raddoppiata in 10 anni, passando da circa 11.200 esemplari nel 2012 a oltre 20.300 nel 2023. Un recupero straordinario. il tipo di storia di cui i documentari naturalistici amano fare l'ultima puntata trionfale. Il guaio è che i lupi non guardano i documentari naturalistici e continuano ad espandersi in territori che per decenni ne hanno fatto a meno e che nel frattempo si sono riempiti di pecore, bovini e appunto pony di presidenti. La macchina burocratica si mette in moto. Nella campagna elettorale della primavera 2024, von der Leyen dichiara senza giri di parole: lo status di protezione del lupo va abbassato. Non è l'uomo che si deve adeguare alla presenza del lupo, ma sono i lupi che devono imparare a convivere con l'uomo. In che modo i lupi avrebbero dovuto imparare questa lezione non viene specificato. Si presume attraverso l'abbattimento. Una volta rieletta alla guida della commissione, von der Leyen passa dalle parole ai fatti. Il 26 settembre 2024 il Consiglio dell'UE adotta una decisione per presentare a nome dell'Unione una proposta di modifica dello status del lupo nell'ambito della Convenzione di Berna, il trattato internazionale che dal 1979 rappresenta la pietra angolare della conservazione della fauna selvatica europea. Il 6 dicembre 2024 il Comitato Permanente della Convenzione vota a favore, spostando il lupo dall'allegato 2, specie rigorosamente protette, all'allegato 3, specie protette. Una sfumatura semantica che, tradotta in pratica, spalanca la porta agli abbattimenti autorizzati. La modifica entra in vigore il 7 marzo 2025. Tre paesi, Repubblica Ceca, Monaco e Regno Unito, hanno presentato formale obiezione e rimangono fuori. Il 5 giugno 2025 il Consiglio dell'Unione Europea ratifica la domanda della direttiva Habitat. Il lupo passa ufficialmente da strettamente protetto a protetto, aprendo agli Stati membri la possibilità di ridurne la popolazione qualora si ritenga ce ne siano troppi per una convivenza con l'essere umano. Una frase che suona come una sentenza emessa da un sindaco di provincia. La scienza dice: aspettate. A questo punto arriva la parte imbarazzante per i decisori europei. Il principale documento scientifico portato dalla Commissione a giustificazione del declassamento è il rapporto Blanco e Sunseth del 2023, che però non propone il declassamento. Il rapporto documenta la crescita della popolazione lupina e la sua espansione in 23 paesi d'Europa, limitandosi a un'analisi approfondita dei dati. C'è poi un caso che ha del paradossale. Uno studio firmato da Luigi Boitani dell'Università La Sapienza di Roma viene citato dalla Commissione Europea come supporto scientifico al declassamento. Peccato che lo stesso identico studio anni prima fosse stato usato dalla stessa Commissione per fare l'esatto contrario, respingere una proposta di riduzione della protezione del lupo avanzata nel 2022. Stessi dati, stessi autori, conclusioni rovesciate. La scienza, come cassetto, si apre e si chiude secondo le necessità. In seguito, due distinte dichiarazioni scientifiche, aperte esclusivamente a ricercatori e accademici hanno raccolto complessivamente oltre 700 firme, chiedendo al segretario della Convenzione di Berna di non procedere con il declassamento. Secondo oltre 100 organizzazioni ambientaliste europee, la scelta è politicamente motivata e priva di basi scientifiche e giuridiche. La direttiva Habitat si fonda su criteri ecologici e i danni alla zootecnia da soli non bastano a giustificare un allentamento della tutela. La partita non è chiusa. La storia non finisce qui. Nel dicembre 2024, 5 associazioni ambientaliste, guidate da Green Impact, hanno presentato ricorso alla Corte di Giustizia Europea, causa T634/24, per annullare la decisione. Il caso viene ammesso a febbraio 2025 e altre 17 associazioni si sono aggiunte nel frattempo con atti di intervento. È aperto anche un secondo procedimento come reclamo al mediatore europeo. Gli Stati membri hanno 18 mesi per recepire la modifica nella legislazione nazionale, ma il recepimento non è obbligatorio. Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca e Polonia hanno già annunciato che manterranno il livello massimo di protezione a livello nazionale. Le associazioni chiedono a tutti i governi di sospendere ogni modifica normativa per almeno 18 mesi, invocando il principio di precauzione come fondamento del diritto ambientale europeo. Conclusione. La vicenda della protezione del lupo in Europa mette in luce una tensione strutturale che attraversa da sempre le istituzioni comunitarie. Quella tra solidità del diritto ambientale e la permeabilità delle decisioni politiche alle pressioni del momento. Quando la stessa base scientifica viene usata in anni diversi per giustificare conclusioni opposte, il problema non è la scienza, è chi la interpreta e con quali interessi. Il lupo ha impiegato decenni a riconquistare il suo spazio nell'ecosistema europeo. La sua protezione giuridica, costruita pazientemente attraverso trattati internazionali e direttive comunitarie, viene ora rimessa in discussione in tempi straordinariamente rapidi, con un iter legislativo accelerato e una base documentale contestata da centinaia di ricercatori. Che la Corte di Giustizia Europea abbia accettato di esaminare il ricorso è un segnale che la questione non è affatto chiusa sul piano del diritto. Il vero nodo politico rimane. In Europa chi decide cosa è troppo selvatico per sopravvivere? Le fonti dell'articolo sono reperibili sul sito web.
3: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Valdarno verso Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori 1 chilometro di coda tra Ulle e Pontremoli in direzione Parma e tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita alla Strassegna in direzione Mare. Città di Firenze, domani 31 luglio in orario 9:15 a causa di un trasloco chiusa via delle Caldaie tra via del Campuccio e via della Chiesa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
3: Il Consiglio regionale della Toscana, nella sua ultima seduta, ha approvato a maggioranza una proposta di legge che prevede il via libera all'adeguamento della cosiddetta ecotassa per disincentivare l'uso delle discariche e favorire la tutela del territorio. Il provvedimento è stato illustrato in aula dal presidente della Commissione Ambiente, Gianni Lorenzetti.
4: Dopo l'adeguamento delle più grandi regioni, parliamo dell'Emilia-Romagna, del Veneto, della Lombardia, che ha portato l'ecotassa al massimo possibile, quindi un cifre che sfiorano i 26 euro a tonnellata, in Toscana ancora le discariche si pagavano e si pagano a 15 euro. Una cifra troppo lontana dagli standard, una cifra così bassa è incentivante rispetto alle aziende di altre regioni a portare i rifiuti nelle nostre discariche. Non ce lo possiamo permettere. L'ecotassa necessaria e forse si poteva aumentare anche qualcosa di più, ma abbiamo giustamente tenuto un equilibrio per quella che poi sarà destinata ai ripristini ambientali, alle bonifiche ambientali della Toscana, a ristorare i comuni che hanno gli impianti sui territori e che quindi c'è un ristoro ambientale per i cittadini, le risorse per i parchi, le risorse per ARPAT. Ovviamente aumentare le tasse non è una cosa che piace a tutti, ma io credo che sia doverosa. Probabilmente abbiamo dato la sensazione di fare tutto in fretta e probabilmente lo abbiamo anche fatto, ma abbiamo tenuto equilibrio.
3: In dettaglio si è trattato della modifica della legge regionale 60 del 1996 per la disciplina dell'applicazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, la cosiddetta ecotassa appunto. A favore hanno votato, oltre al Partito Democratico, i gruppi di Casa Riformista, AVS e Movimento 5 Stelle. Sentiamo il capogruppo dei 5 Stelle, Luca Rossi Romanelli.
5: Questo provvedimento serve a penalizzare l'import dei rifiuti verso la Toscana. Ciò che mi fa più piacere evidenziare è che il provvedimento che dà origine all'ecotassa, che è un provvedimento di 30 anni fa, del 1995, stabilisce che l'ecotassa debba essere destinata ad utilizzi finalizzati, diciamo, al miglioramento dell'ambiente, al recupero delle aree da bonificare, al recupero delle aree degradate. Secondo noi si collega molto bene al tema delle aree idonee e al tema della transizione energetica. Questi fondi possono essere utilizzati anche per sviluppare impianti di energia rinnovabili dove le aree idonee sono, ovvero proprio nei siti di bonifica nelle zone degradate. Quindi pensiamo che i due provvedimenti si possano collegare e quindi avere già un capitale a disposizione nel 2027 che è molto molto necessario per accelerare questa transizione, tanto più che questo andrebbe anche nella direzione delle imprese che ovviamente in primo impatto sono le prime che subiscono questo provvedimento, perché si parla di rifiuti speciali e quindi si parla di rifiuti industriali.
3: Nel corso del dibattito in aula sono stati approvati anche due emendamenti che intervengono per scongiurare un effetto sulla Tari con ricadute dirette sulle tariffe e conseguente aggravio a carico dei cittadini. Andiamo a sentire le parole del consigliere regionale di AVS, Massimiliano Ghimenti.
6: In questo avvio di legislatura si è parlato spesso del tema dei rifiuti, del piano dei rifiuti della Toscana, della necessità anche di ridurre il conferimento nelle discariche. Si tratta di una misura che vuole disincentivare l'utilizzo delle discariche e che riduce, anzi azzera, diciamo così, la scontistica in qualche modo che c'è anche per i rifiuti che provengono da fuori regione. Riteniamo fondamentale ridurre l'afflusso di rifiuti nel territorio toscano, perché significa salvaguardare i territori, e più in generale come Alleanza Verdi Sinistra crediamo che si debba scongiurare questo modello, quello delle discariche e dei termovalorizzatori, parlando di più di politiche per la riduzione dei rifiuti. Per questo ho presentato anche un apposito atto che prossimamente sarà, spero, discusso e approvato dal Consiglio, un cambio di visione vera sul tema dei rifiuti.
3: Voto contrario da parte dei gruppi di opposizione di centrodestra, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Tra gli interventi in aula anche quello del consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi.
7: Ci hanno portato una proposta di legge che disciplina l'aumento del conferimento in discarica per alcune tipologie di rifiuti e che indirettamente andava anche a incidere sulla Tari. Da questo punto di vista noi siamo contrari, perché non c'è un ragionamento logico all'origine, diciamo, di questa manovra di fatto finanziaria, ma soprattutto non si è chiarito bene agli occhi del Consiglio qual era il punto principale della proposta. E sapete qual è? Difendere le discariche toscane rispetto alla pressione che arriva da fuori Toscana per il conferimento di determinati materiali in discarica, perché la regione toscana è ricca di discariche. Purtroppo il piano dei rifiuti votato un anno e mezzo fa, come avevamo detto, non ha prodotto nessun nuovo impianto, il che significa che la Toscana si vuole preservare la possibilità di continuare a conferire in discarica i rifiuti ed ha paura che da altre regioni vengano riempiti questi volumi. La soluzione sarebbe, come abbiamo sempre detto, un'altra, cioè realizzare quegli impianti che non ci sono e che fanno oggi della Toscana la regione con la Tari più alta d'Italia.
2: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
8: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Visti da vicino, un programma di Nova Radio per parlare di psicologia, benessere mentale e qualità della vita, in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.
1: Bentrovati a questa nuova puntata, la terza di Visti da Vicino. Quest'oggi parliamo del psicologo delle cure primarie, più volgarmente detto psicologo di base. Lo facciamo con Maria Antonietta Gulino, che è presidente nazionale dell'Ordine degli Psicologi, già presidente regionale toscana dell'Ordine degli Psicologi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Lo psicologo di base, come l'abbiamo volgarmente chiamato, è una figura abbastanza recente. Il nostro panorama giuridico e sanitario, a quali trasformazioni sociali, a quali trasformazioni anche dei bisogni sanitari risponde?
2: Ma risponde prevalentemente a un'idea di prevenzione oltre che di cura. La psicologia interviene, quindi tutti i colleghi che sono nei servizi pubblici a disposizione delle persone solitamente sono coinvolti, direttamente chiamati quando c'è una situazione conclamata di problema, di disturbo, di patologia. Col servizio di psicologia di base, diciamo, ci piace questa abbreviazione, lo rende più vicino ai cittadini. Proprio anche dal nome, il servizio vuole essere un servizio di prossimità alle persone. Quindi ho un problema. Nel corso della vita di ciascuno di noi, i problemi ne abbiamo veramente tanti. La vita è fatta così, è fatta di tante gioie, ma tante volte di criticità frequenti. E allora non tutti abbiamo in quel momento della vita la disponibilità e risorse personali, perché magari abbiamo avuto un accumulo di stress. Avere un servizio di prossimità lì nel territorio è molto importante per intervenire e vedere di trovare quelle risorse che spontaneamente non si trovano per risolvere e affrontare queste problematiche. Quindi è un servizio, diciamo, primario, di primo intervento e di prevenzione, per evitare che poi quello che è una situazione che si accumula nel tempo possa diventare invece patologia, e quindi una situazione più grave o con delle manifestazioni più acute, che poi ha degli esiti nella vita quotidiana, nelle relazioni, a scuola, nel lavoro, eccetera. Quindi un intervento prossimo, di prossimità nel territorio, e di prevenzione per intercettare prima possibile quello che potenzialmente potrebbe diventare invece un potenziale problema più grave.
1: Un'esperienza, quella del Covid, ha fatto forse emergere in modo più chiaro e più evidente la necessità, il bisogno di cure primarie psicologiche per la popolazione, no?
2: È proprio così. Non è che i disagi non ci fossero prima, c'erano anche prima. Però noi, per fortuna, la mente poi un po' seleziona e la memoria archivia quello che abbiamo vissuto. Il Covid è stata un'esperienza veramente molto difficile per tutti noi, soprattutto per certe fasce della popolazione, direi i giovani e gli anziani. E proprio dai giovani è venuta anche durante la pandemia la necessità di essere ascoltati nei loro bisogni, anche quelli psicologici. La legge che abbiamo in Toscana si concentra anche inizialmente sulla risposta a questi giovani. Pare che ci sia proprio dai giovani l'idea di pensare che la salute psicologica è oltre il tabù che molta cultura, anche più di qualche anno fa, è ancora intrisa. E il giovane dice: ma io ho un problema di tipo psicologico, o non so gestire una delusione a scuola, magari a casa non riesco a parlarne con nessuno, ho bisogno di parlare, ho bisogno di rivolgermi. Lo stesso giovane non ha problemi. C'è un cambio di tendenza, di cultura, per cui la prossimità di un servizio primario come lo psicologo di base dopo la pandemia risponde a un bisogno e cambia la cultura.
1: Evidentemente, anche attenti a questo i rappresentanti, in questo caso della Regione Toscana, perché hanno dato vita effettivamente a una legge regionale, che è la 39 del 2022, che ha avviato una sperimentazione, prima con un nucleo, diciamo così, ristretto di psicologi e anche di strutture territoriali, poi piano piano si è allargato. Il modello toscano, le sue caratteristiche, come funziona, come si accede, a quali bisogni, quali tipi di servizi offre?
2: La Regione Toscana non è stata coraggiosa si è assunta una responsabilità, perché per dare risposta alla salute delle persone non c'è bisogno di coraggio, c'è bisogno di responsabilità. E il servizio di assistenza primaria che abbiamo seguito come ordine sin dall'inizio in Regione Toscana serve proprio a oltre a dare la risposta tempestiva alla persona che ha bisogno di parlare con uno psicologo, serve anche a far funzionare un'integrazione multiprofessionale tra professioni sanitarie. Quindi la persona che solitamente si rivolge al medico di base, quindi c'è questa analogia di parole, poi è medico di medicina generale nell'accezione corretta, e magari per esempio ha problemi del sonno e il suo medico dice: ma stai attraversando un periodo? Dice sì, allora dice: guarda, ti do le indicazioni per rivolgerti allo psicologo di base del territorio in cui tu
1: chiedi un accesso indiretto.
2: Sì, attraverso il medico, attraverso il pediatra di libera scelta se si tratta di persone minorenni, e credo che ci sia stato anche qualche caso di accesso diretto alla casa di comunità dove è impiegato e sono impiegati i nostri psicologi di base, però prevalentemente questa è, diciamo, la presa in carico, che poi diventa una presa in carico integrata, perché il medico di medicina generale è una figura di riferimento delle persone, quindi che possa lavorare anche in sinergia con lo psicologo vuol dire restituire alla persona un'idea di integrazione della salute che non è divisa tra mente e corpo, ma è insieme. Noi siamo i professionisti che insieme lavoriamo per fare in modo che tu gestisca meglio la tua vita e stia meglio. Così funziona lo psicologo, come, diciamo, come invio. Poi all'interno della casa della comunità presso cui si viene inseriti come assistiti, ci sono una serie di incontri a cui si può partecipare e solitamente funzionano e i risultati sono soddisfacenti, almeno.
1: Da far notare che il servizio, almeno in questa fase di sperimentazione, è gratuito.
2: Assolutamente sì, è un servizio gratuito, è un servizio a disposizione delle persone, prevede, se non ricordo male, sono 6 incontri. Se i nostri psicologi, le nostre psicologhe di assistenza primaria rilevano che quella persona o quella minorenne, quel ragazzo ha problemi più seri, intendiamo più gravi, non c'è diciamo la bassa soglia, così noi la definiamo, allora l'invio viene fatto al servizio specialistico di secondo livello, che si occupa invece di situazioni più importanti o più gravi. Quindi c'è anche questo collegamento tra gli psicologi di base e il servizio sanitario che si occupa di un intervento di secondo livello più specialistico.
1: La sperimentazione di questa legge, di questo servizio, è partita nel settembre del 2024. All'inizio c'erano soltanto 4 strutture e 8 psicologi. Piano piano, abbiamo detto, ci siamo estesi anche nell'offerta in Toscana. A che punto siamo come popolazione coperta?
2: Sicuramente va fatto un ragionamento intanto sulla prosecuzione del servizio, perché è partito nel settembre 2024 con una sperimentazione di 18 mesi. Solo a marzo successivo, quindi nel 2025, è stata implementata non solo le risorse ma anche gli psicologi. All'inizio erano circa 9 e soltanto in alcuni presidi, e poi sono stati estesi ed è stato rifinanziato il progetto con delle risorse maggiori della partenza, per cui all'inizio erano 330.000 euro, mi pare, nelle 3 ASL, Toscana Centro,
1: 110.000 a testa,
2: 110.000 a testa, Sud-Ovest e Nord-Est. A marzo sono stati rifinanziati 150.000 euro per ASL, il che vuol dire che la regione ha visto che il servizio funziona e funziona l'integrazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e gli altri specialisti, cosa di cui si avvale tanto il nuovo modello anche di sanità toscana, che è il DM77, dove si dice costantemente che l'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale è alla base di una corretta risposta alla salute delle persone. Quindi noi confidiamo che la sperimentazione finisce a marzo, ora imminente.
1: Ci siamo.
2: Non lo diciamo per noi, perché poi noi lavoriamo anche nei nostri studi privati, no? Ma il diritto alla salute è un diritto pubblico, e quindi che Regione Toscana, che ha avuto la responsabilità, continua ad assumersi la responsabilità impegnando nuove risorse perché il servizio possa essere garantito ancora, e anche facendo una riflessione su come strutturarlo per il futuro.
1: Infatti ci arriviamo. A sostegno della vostra chiaramente richiesta di proseguire questo servizio, di renderlo da sperimentale a
2: strutturale,
1: ci sono dei dati su cui poter fare un primo bilancio di questa sperimentazione di 18 mesi?
2: Allora, ci sono dei dati a dicembre del 2025 che già dicono, sono stati pubblicati sulla rivista Toscana Medica da parte delle tre ASL della regione Toscana, e dicono che il servizio funziona, che ricopre, diciamo, la fascia della popolazione va dai 9 anni ai 90 anni, quindi anche le necessità e le richieste della popolazione più anziana. Noi sappiamo che abbiamo tanti anziani, no, nella regione, ma
1: servizio
2: anche
1: nato per i ragazzi, sì, ho pensato per i più giovani, però serve anche ad altri.
2: Esatto, funziona per tutte le fasce di popolazione, anche per gli anziani. I bisogni cambiano, l'anziano ha bisogno di vivere anche bene gli anni di più, che solitamente sappiamo che viviamo più a lungo, però non è detto che gli anni che viviamo siano proprio così soddisfacenti, quindi avere un servizio a disposizione anche per questa fascia di popolazione è importante.
1: Ci sono dei numeri?
2: Ecco, ci sono dei numeri. I numeri dicono, per esempio, che i dropout, ovvero l'interruzione, è veramente bassissima, quasi inesistente, cioè vuol dire che quel pacchetto di incontri viene tutto utilizzato dalle persone, e che ci sono questionari di gradimento. Noi stiamo organizzando, le AS stanno raccogliendo informazioni, e la regione Toscana li ha chieste alle nostre tre AS proprio per pubblicarli, spero a breve, e metterli a disposizione. Anche questa attenzione di regione a raccogliere queste informazioni spero voglia dire che il servizio funziona, e da le persone che si rivolgono allo psicologo di base ricevono le risposte che richiedono, e che quindi venga rinnovato, perché è importante.
1: Sull'Alto Toscana Centro c'è anche un dato proprio numerico, mi pare 800 persone seguite. Bene, ma siamo a una goccia nel mare, giusto?
2: Esatto.
1: Perché i bisogni, diciamo, le persone con potenziale bisogno, ci saranno delle stime nazionali, delle quote di sulla popolazione, immagino siano dei numeri molto, molto, molto più alti.
2: Sono numeri molto alti, 800 persone, diciamo, da settembre a oggi soltanto Toscana Centro, è un grande numero, non è poco. Certamente quelli sono gli psicologi che abbiamo a disposizione, se fossero di più.
1: Quanti sono ora?
2: Dovrebbero essere, mi pare, 27 o 28 in tutta la regione toscana, quindi i numeri sono sempre legate alle risorse. Se avessimo più psicologi di base, i numeri sicuramente salirebbero. E io ci tengo anche a dire che, essendo presidente nazionale, ho fatto in modo e maniera di, attraverso il piano di azioni nazionale della salute mentale, a cui anche la nostra regione toscana in conferenza Stato-Regione ha dato il suo appoggio, di inserire proprio il servizio di assistenza primaria e psicologia assistenza primaria, proprio per permettere anche alle regioni di avere, diciamo, una appoggio anche strutturale a cui riferire il prossimo finanziamento che ci attendiamo, soprattutto per rispondere e intercettare i bisogni della popolazione, ridurre questo disagio.
1: Abbiamo parlato dei numeri, per che cosa ci si rivolge allo psicologo di base, anche magari forse a seconda dell'età o delle condizioni socio-economiche?
2: Allora, i dati qualitativi li stiamo attendendo pure noi, e sono stati raccolti, come dicevo, da questa fitta o monitoraggio, e anche servizio di questionari e di ricerca fatto dalle nostre AS, dai nostri responsabili, le nostre responsabili psicologhe, e li attendiamo anche noi. Noi l'abbiamo pensato per quelli che sono quegli eventi che accadono nel corso della vita, quale può essere, per dire, ho la diagnosi di un familiare di una malattia, no? Sconvolge la mia vita, mi devo riorganizzare, posso avere un umore depresso, che è una reazione anche fisiologica, non posso stare bene quando c'è una brutta notizia, no? Questa idea che dobbiamo essere sempre sorridenti non è così. Oppure ho avuto una crisi sentimentale con mio marito o mia moglie, stiamo separandoci, cioè tutti quegli eventi che nella vita possono metterci KO.
1: E anche allora, il lavoro magari,
2: anche il lavoro,
1: periodo, insomma,
2: anche il lavoro,
1: facile.
2: Non avere il lavoro, oppure guadagnare poco e avere una famiglia, no? Eppure c'è una famiglia da mandare avanti, figli da crescere, insomma tutte quelle situazioni che potenzialmente possono far rischiare di perdere il contatto con se stessi, e allora attraverso un servizio del genere io riprendo il contatto con me. Quello è un problema, cerco di trovare step by step il modo di risolvere il problema, perché ricordiamoci che per ogni problema c'è sempre una soluzione.
1: Un servizio di base, di prossimità, queste 800 persone dell'ASL Toscana Centro con i medici di base, gli pediatri di base, funziona bene il collegamento?
2: Funziona su Toscana Centro, ma in tutte e tre le ASL. Sa anche perché funziona? Perché tanti bisogni di un assistito non sono di competenza del medico, quelli dico psicologici, dai disturbi del sonno all'irritabilità, all'ansia. Avere questo servizio vuol dire anche un pochino abbattere quello che è l'uso di psicofarmaci, di cui la nostra regione
1: ahimè
2: è ai vertici per consumo, che vuol dire sì che recepiamo un bisogno, quello di depressione, cioè di bisogno, un disagio, la depressione o l'ansia, ma che poi spesso interveniamo con lo psicofarmaco. Quindi serve al medico avere questa figura, sta funzionando l'integrazione tra le professioni, e serve quindi anche a dare una risposta diversa, e permette anche per esempio di fare in modo che nel sabato e la domenica non si vada al pronto soccorso, perché spesso una persona che ha forti crisi di ansia nel fine settimana non c'è il medico, che fa? Si rivolge al pronto soccorso, e quindi anche ridurre quelle che sono le liste d'attesa, e solitamente nei casi più meno gravi c'è prima di tutto ci sono le situazioni più difficili e multiproblematiche che vengono prese in carico da quel 5% di psicologi, pochi.
1: La legge regionale toscana nel quadro del sistema sanitario, anche in fase di riforma, le case di comunità, tutti gli interventi del PNRR, secondo voi quanti psicologi di base servono, almeno in Toscana?
2: Allora, i LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, parlano di uno psicologo ogni 10.000 abitanti. Siamo molto molto lontani.
1: Siamo 3 milioni e mezzo più o meno.
2: Sì, in e un 5% dei nostri psicologi è impiegato, quindi siamo veramente molto
1: tutti
2: lontani.
1: Tutti gli altri sono privati. Sì. Quindi siamo ancora molto lontani. Lei diceva, la regione toscana è stata coraggiosa. Nel quadro nazionale però ci sono anche altre regioni che si sono mosse. La nostra come è messa?
2: Allora, diciamo che ci sono state regioni, sembra ci siamo la corsa, no? A chi arriva prima. Ecco perché quello che io rappresento in Consiglio nazionale per ora è dire: abbiamo 11 regioni che hanno chi legiferato, chi l'applicazione con una sperimentazione. Ora tocca al nostro governo cominciare a ritirare fuori una legge che è depositata in Parlamento al 2023 per farla diventare legge nazionale, perché ci sono regioni che invece non hanno neanche una legge.
1: Eppure insomma i sistemi sanitari sono regionali. Perché è importante, o perché sarebbe importante secondo lei, secondo voi, l'approvazione di una legge, immagino quadro, nazionale?
2: È importante perché tutte le regioni sono abitate da persone, e tutte le persone hanno bisogno di avere dei servizi, non soltanto regioni come la Toscana, ma io penso a regioni anche più piccole. Insomma, il diritto alla salute non dovrebbe essere regionale, dovrebbe essere universale. E la cosa interessante è che questa volta il movimento è l'incontrario. Sono state è dalle regioni che parte, così come dai ragazzi, abbiamo detto prima, che dicono dateci ascolto sui nostri bisogni psicologici, no? Questi ragazzi di cui delle volte non siamo infelici quando diamo giudizi su questa nuova generazione. Sono le regioni che stanno dicendo funziona, e quindi la Campania, il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, la Puglia, sono diverse le regioni. Quindi vediamo di rendere questa misura che è a tutela della salute psicologica delle persone, diciamo, garantita a tutte.
1: Quindi, tutti. Una legge di diritti ancora prima che una legge di finanziamento di risorse. Certo, va detto che in tempi di definanziamento della sanità non è immaginabile che sia semplice, no, questo passaggio. O no?
2: Non è semplice, però secondo me è possibile. Ecco, lì ci vuole coraggio. Andare a vedere dove e come fare a ritrovare risorse, perché in realtà non è vero che poi spendi. forse guadagni, perché una persona che non sta bene, magari sta anche un mese a casa e non va al lavoro, comunque ha una ricaduta negativa su quello che, oppure suo figlio non è seguito e magari non va bene a scuola, perché il sistema poi è tutto intrecciato. Cioè, la persona non vive da sola solitamente, a meno che non sia un anziano abbandonato, e quello è un altro problema, magari ne parliamo un'altra volta, però sta dentro un sistema di relazioni. Quindi se io sono depresso, dentro casa ci sono tutta una serie di responsabilità, di competenze, devo mandare avanti, quindi magari il figlio risente o la figlia di questo stato di

se ci penso mi sento le ossa rotte. Mi aspettava con la bionda che fa il pieno prossima, la vecchietta tutta curva del capo sciabilicar. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiar. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Bucla veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte. Mi ricordo di Sima Gelerotte.

L'istinto, l'incontro, sono sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile le cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nananana.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e Valdarno verso Roma. Coda invece per un veicolo fermo in avaria sulla 1 direttissima in direzione Bologna tra Firenzuola e Badia. Passiamo sulla 11, dove a causa del traffico intenso si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Un chilometro di coda per lavori invece in A15 sia in direzione La Spezia tra Berceto e Pontremoli, sia in direzione Parma tra Ulla e Pontremoli. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassigna direzione Mare. Città di Firenze, domani 31 luglio in orario 9:15, a causa di un trasloco, chiusa via delle Caldaie tra via del Campuccio e via della Chiesa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: Rewind. Ciao, sono Lapo Tasselli e ho sempre sognato di viaggiare nel tempo. La mia generazione è cresciuta andando avanti e indietro negli anni con la DeLorean. In Ritorno al futuro, Marty McFly si ritrova nel passato e dopo rocambolesche avventure cambia il suo presente in meglio. Nella vita reale non è possibile. Lo sanno bene i parenti e gli amici delle vittime e delle tragedie che si consumano quotidianamente nei luoghi di lavoro, per le strade o negli ambienti domestici. Con Matteo Micheli abbiamo scelto i momenti più tragici della storia lavorativa e industriale del nostro paese. Ve li raccontiamo e poi torniamo indietro nel tempo per ripercorrere tutti gli errori che, se non fossero stati commessi, avrebbero evitato una tragedia. Il progetto si chiama Rewind, imparare dal passato per proteggere il futuro. Un podcast gratuito disponibile su Spotify. Nasce con la consapevolezza che non possiamo riavvolgere il nastro per cambiare il passato, ma con l'obiettivo di trasformare la memoria in prevenzione e costruire un futuro più consapevole e sicuro. 8 episodi, Rigopiano, Thyssen, Linate, Seveso, Viareggio, Moby Prince, Mineo e Vaillant. 8 storie che devono essere raccontate per custodire nella memoria delle persone la verità dei fatti, perché solo guardando indietro con onestà si può guardare avanti con la speranza di non commettere gli stessi errori. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore, però, attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e, per la prima volta, l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Solo disagio.
6: Stai ascoltando Nova Radio.
5: Ansia e

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si segnalano 5 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia, 1 km di coda tra Ulle e Pontremoli verso Parma. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze, possibili rallentamenti in entrambe le direzioni per uno scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Città di Firenze domani 31 luglio in orario 9:15 a causa di un trasloco chiusa via delle Caldaie tra via del Campuccio e via della Chiesa. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

People in the back, people in the dark. Answers gone sideways.